ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

lancia, poi la spada fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: che rosa. Cosa?
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, dalla due giorni dei 5 Stelle sul programma, Conte ribadisce la linea sull'Ucraina e prova con la politica estera a prendere l'egemonia del campo largo. A Pontida la Lega in crisi prova a ricucire le faide interne. L'Unione Europea apre all'Italia sull'uso dei fondi PNRR per il bollo auto. La crisi energetica spaventa le imprese, bollette più care per oltre 1 miliardo e consumi in calo. Settimana decisiva per i conti italiani, il 22 il verdetto sulla procedura di infrazione. Stavolta l'Italia potrebbe scamparla grazie a Italia Sanità, Trasporti e Istruzione. Gli Houthi dello Yemen alzano il livello del conflitto con l'Arabia Saudita e mandano un messaggio minaccioso all'Italia: con i vostri aerei sostenete i sauditi. Il Ministero della Difesa studia come rafforzare la sicurezza dei soldati italiani e chiede più navi e più fondi all'Unione Europea per la missione Aspides nel Mar Rosso. Germania, nuovo test elettorale per l'AfD e per Merz. Il partito del cancelliere rischia di star fuori dal Parlamento in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra, primo partito secondo i sondaggi, cresce anche a Berlino, dove è favorita la sinistra. Ultimo giorno delle elezioni farse in Russia, massiccio attacco di droni dall'Ucraina. Le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. È un fine settimana politico importante per la destra e per il cosiddetto campo largo. A Pontida il raduno della Lega, a Milano la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle. Partiamo da qui. 20 punti al voto, quello più discusso e di possibile attrito nella coalizione, lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo. Ascoltiamo l'inviato Michele Migone.
5: Sarà Giuseppe Conte ad annunciare il programma politico del 5 Stelle, lo farà al termine della votazione online, 20 punti con cui si presenterà al tavolo del campo largo da, spera lo stesso Conte, una posizione di forza rispetto agli altri partiti. Già la questione più delicata è stata anticipata da Nova, ha detto ieri Conte arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. I dirigenti del partito interpellati dicono che lo spazio per mediare con l'IPD c'è, che non c'è una chiusura senza appello, ma al di là di queste dichiarazioni è evidente che la due giorni milanese sia una sorta di OPA sulle primarie e un invito all'elettorato di sinistra indeciso su chi votare a puntare su Giuseppe Conte e sul suo profilo politico presentato come più radicale rispetto agli altri. Lo hanno ripetuto i dirigenti 5 Stelle, qui c'è il popolo progressista, un mantra per differenziarsi dal PD e di fatto per mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito la cui componente riformista è ben lontana dalle sensibilità politiche espresse dalla kermesse milanese. La partita si gioca sul terreno della politica estera. Conte parla dello stop all'invio degli aiuti militari a Kiev come un dato acquisito, lo descrive come il pilastro della politica europea di un futuro governo del campo largo. Ben oltre vanno alcuni degli interventi degli ospiti, tra gli applausi l'economista statunitense Galbraith attacca le sanzioni occidentali alla Russia, Francesco Albanese invece accusa di complicità all'Unione Europea, definisce un'infamia il DDL sull'antisemitismo e poi davanti ai giornalisti afferma che il PD dovrebbe allontanare i suoi esponenti vicini a Israele. Forte i sondaggi secondo cui nelle primarie sarebbe in vantaggio su Schlein, Conte con Nova vuole mettere le basi per rendere la sua posizione politica più forte, non escludendo la possibilità di accettare qualche compromesso, ma soprattutto puntando alla leadership della coalizione, presentandosi come il leader progressista doc.
4: E a Pontida la Lega in crisi prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del nord schierati contro il segretario Matteo Salvini. In diretta Alessandro Braga.
3: Ieri, a poche centinaia di metri di distanza, sono andate in scena due Pontida. Nell'antica abbazia, gli irriducibili indipendentisti hanno celebrato la messa in ricordo di Umberto Bossi. La Lega Giovani, gli ex giovani padani, ha fatto invece la sua kermestra, slogan remigrazionisti e cori per Salvini, che ha anche ribadito che la Lega è forte se è una e unita. E così ha passato indenne il primo dei due giorni che alla vigilia si preannunciavano come i più difficili della sua carriera politica. Per oggi il timore di Salvini, che è sullo stesso prato, vadano in scena due Pontida, una contro l'altra. I nordisti assicurano che non ci sarà nessuna contestazione organizzata al segretario. Nessuno però può escludere che il malumore dei militanti si renda palese in maniera più o meno spontanea. Le scritte apparse nelle ultime ore nelle strade del paese bergamasco danno l'idea del clima che serpeggia nella base. Dall'altro lato, i salviniani di stretta osservanza potrebbero fischiare Massimiliano Romeo. E poi c'è il rebus delle presenze, il rischio che l'edizione del 2026 venga ricordata come quella con meno presenze. Non è un caso che il Pratone, che in realtà non è mai stato troppone, quest'anno sia stato ristretto a poco più di un fazzoletto. Salvini, insomma, arriva all'appuntamento più debole che mai. Da tempo deve rendere conto degli errori che ha inanellato uno dietro l'altro nel tempo. E da settimane la fronda nordista continua a chiedere un cambio di passo, una gestione più collegiale del partito, i più coraggiosi anche un passo di lato del segretario. L'assenza degli ospiti stranieri è sembrata essere una concessione di Salvini ai ribelli, con l'edizione segnata più dall'identità e dalla valorizzazione dei territori. Però oggi dal palco il leader dovrebbe incentrare il suo discorso conclusivo sui temi di una Lega nazionale, le pensioni, la sicurezza, la remigrazione, e quindi poco o nulla verrà concesso alla fronda nordista, che però giura di non volersi arrendere e proseguire con l'idea di costituire un'associazione del nord. Insomma, da domani, comunque vada la giornata di oggi, tornerà la burrasca. A voi la linea.
4: Grazie, grazie ad Alessandro Braga. L'Unione Europea apre all'Italia sull'uso dei fondi PNRR per il bollo auto. La crisi energetica intanto spaventa le imprese, bollette più care per oltre 1 miliardo e consumi in calo. Settimana decisiva per i conti italiani, il 22, il verdetto sulla procedura di infrazione che stavolta l'Italia potrebbe scampare grazie ai tagli a sanità, trasporti e istruzione. In studio Massimo Alberti.
6: Sì, c'è un certo margine in termini di gestione della liquidità. Verificheremo le parole di Giorgetti, sono state le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis, che sembrano appunto aprire la possibilità che l'Italia usi qualche avanzo del PNRR per la mancetta elettorale del bollo auto. Sono soldi che il governo dovrà ridare alle regioni che usufruiscono del gettito o della tassa di possesso di automobili e motocicli. E dunque vedremo se in avanti l'Unione Europea effettivamente confermerà queste intenzioni. Come dicevi, una settimana importante per i conti italiani, sempre nel rapporto con l'Unione Europea. Il 22 l'Istat aggiornerà i dati sul deficit che potrebbero sancire l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione ed avere qualche margine in più di bilancio per la manovra economica, e l'Italia stavolta ce la potrebbe fare. Secondo il Messaggero ci sono infatti 600 milioni in più di tagli ai ministeri che non erano previsti, portando così i tagli da 2,3 miliardi a 2,9. Se buona parte del risanamento di conti pubblici è stato fatto grazie alle tasse dei lavoratori dipendenti con il fiscal drag, l'ultimo tassello potrebbe dunque arrivare dall'austerità per arrivare all'obiettivo già fallito in primavera. Secondo il Messaggero, i tagli in più sono stati quelli ad esempio del Ministero degli Esteri alla cooperazione internazionale, ma anche dal Ministero dell'Istruzione, il cui risparmi sarebbero stati doppi e che si aggiungono così a quelli ad università, sanità e infrastrutture delle tornate precedenti. Ieri Confcommercio ha tracciato un quadro non proprio idilliaco, con i prezzi delle materie prime ai massimi che non sembrano fermare la corsa dei prezzi e spaventano le imprese, con una bolletta energetica di circa 1 miliardo più alta e stime molto preoccupanti anche sulla frenata della crescita nel prossimo trimestre. Questo in un quadro generale di difficoltà europea, con i tagli da parte dell'Arabia Saudita alle esportazioni di petrolio che mettono in difficoltà gli approvvigionamenti di gas e di materie prime per quanto riguarda il prossimo autunno, e i primi rincari soprattutto per quello che riguarda in Europa sul costo dei carburanti per i trasporti aerei.
4: Grazie a Massimo Alberti. Andiamo in Medio Oriente, dove gli Houthi dello Yemen alzano il livello del conflitto con l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore hanno anche lanciato un messaggio all'Italia dopo l'attacco alla base aerea di Taif, dove è stato colpito un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, hanno detto gli Houthi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto all'Unione Europea per chiedere più navi e più fondi per la missione Aspides, sollevando un nuovo caso con Bruxelles. Ascoltiamo il servizio.
7: Abbiamo ricevuto la lettera e risponderemo quanto prima, così ha fatto sapere un portavoce dell'alta rappresentante UE Callas a Radio Popolare, a proposito della richiesta del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione navale europea Aspides con l'invio di altre navi. Come ricorda il portavoce, da quasi 2 anni e mezzo la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso ha protetto 720 navi mercantili, garantendo la sicurezza di una rotta di importanza cruciale, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico. Ma con l'intensificarsi della guerra in Medio Oriente, sotto i colpi degli Houthi sostenuti dall'Iran, i limiti operativi e finanziari della missione Aspides non sono più tollerati da Italia e Grecia. La richiesta è di un maggiore contributo finanziario da parte degli altri paesi a Roma e Atene per fornire più fregate, oppure di sostenere la missione con navi proprie. Ma non solo. Di fronte ai rischi nello stretto di Bab el-Mandeb dovrebbe essere esteso lo scopo della missione fino alla fine del Mar Rosso. In realtà, spiega il portavoce, l'alta rappresentante Callas è sempre stata favorevole a rafforzare Aspides e a grande considerazione del ruolo dell'Italia. Il problema è che soldi e navi le mettono le capitali ed è tutto interno all'Unione, perché i paesi del nord e dell'est sono impegnati a sostenere l'Ucraina con contributi più pesanti di quelli di Italia, Grecia e Francia. E dunque l'aspettativa è di un'assunzione di maggiore responsabilità militare e finanziaria dei paesi mediterranei per proteggere il fianco meridionale. In altre parole, l'ennesimo scontro e ricerca di un compromesso, in un momento in cui l'unità europea sarebbe particolarmente urgente. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
4: Oggi in Germania c'è un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz e per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota a Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici. E in Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno l'AfD primo partito davanti ai socialdemocratici che esprimono il presidente della regione, il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento. In Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo escluso, l'unico partito apertamente contrario alla guerra in Ucraina. Restano le opposizioni di facciata a Russia Unita, al partito di Putin. Queste sono le prime elezioni per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento dopo l'invasione dell'Ucraina. Risultato dunque scontato, il malcontento per le difficoltà economiche, le questioni legate alla sicurezza con Kiev, che colpisce ormai costantemente in territorio russo, si misureranno forse dalla partecipazione. E le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, 2 persone sono morte in una terza area colpita. 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Vogliono disturbare le elezioni, ha detto il sindaco di Mosca. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Donald Trump minaccia di chiudere e demolire il Kennedy Center. Migliaia di persone a Washington hanno manifestato in difesa di uno dei più importanti centri culturali del paese, finito da tempo nelle mire del presidente.
8: Migliaia di persone sono scese in strada a Washington per circondare simbolicamente il Kennedy Center e protestare contro la possibile demolizione di quello che è il più importante centro culturale della capitale statunitense. La manifestazione, chiamata Hands Around the Kennedy Center, arriva dopo una settimana di scontri tra Donald Trump e i tribunali federali, il momento che ha fatto scattare l'allarme per molti. È stata una fotografia di Trump a bordo dell'Air Force One, mentre guarda un'immagine del Kennedy Center con una scritta che sembra dire Kennedy Center demolizione. Il consiglio del centro culturale, ormai controllato da persone vicine al presidente, ha votato per la chiusura indefinita dell'edificio per lavori di ristrutturazione, ma un giudice federale ha appena ordinato che qualunque modifica strutturale importante, compresa un'eventuale demolizione, debba essere annunciata con almeno 30 giorni di anticipo. Trump sostiene di voler salvare il Kennedy Center, che considera in pessime condizioni e difficoltà finanziarie, ma intanto migliaia di manifestanti hanno cantato Hands Off, giù le mani, con cartelli, tamburi, palloncini e costumi, mentre la battaglia sul futuro dell'edificio sembra sia ormai diventata una battaglia metaforica sul controllo politico della cultura statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
4: Le indagini sullo studente che ha accoltellato la professoressa in una scuola di Roma, riprendendo il tutto con una telecamera, il ragazzo voleva vendicarsi per un brutto voto, il debito formativo, Ma gli inquirenti stanno indagando anche sui suoi contatti nei canali Telegram con gruppi suprematisti e nichilisti, in particolare i 5 contatti con cui era in diretta mentre compiva il suo gesto. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
9: Valditara ha annunciato che presto premierà lo studente originario del Congo che ha salvato l'insegnante romana dalle coltellate inferte dal tredicenne che l'ha aggredita. Armato di coltello, con un telefono che filmava in diretta l'aggressione, poco prima aveva chiesto a chi era collegato in videochiamata, forse attraverso una rete di violenza e odio suprematista, di guardare il TG da lì a poco. Il ministro dell'istruzione darà una medaglia allo studente congolese, ma ha evitato di parlare dell'odio e dell'intolleranza contenuti nei messaggi che chissà da quanto tempo l'insegnante diffondeva attraverso i social. Da segnalare anche il silenzio di Meloni e Salvini sul caso. Se fosse avvenuto il contrario, non si sarebbero contati i post sui social di mezzo governo. La società multietnica mi fa schifo, si legge sul profilo della docente. C'è da chiedersi come si rivolgeva e che cosa diceva a quegli studenti di origine straniera, compreso chi l'ha salvata durante le lezioni di storia e italiano in tutti questi anni. Nelle interviste concesse dice di non aver cambiato idea. Lo studente che l'ha salvata è regolare, quindi per lei poteva rimanere, per il resto rimane favorevole alla remigrazione. Un esempio della propaganda d'odio di Vannacci applicata già nelle aule scolastiche, ora emersa a causa del ferimento dell'insegnante, altrimenti taciuta e chissà quanto diffusa già nelle scuole. L'insegnante ha aggiunto che se lo studente fosse stato irregolare lei non lo avrebbe avuto in classe, quindi arrogandosi il diritto, che al momento non esiste, di cacciare un minore irregolare dalle scuole. E del resto, tra regolari e irregolari, come ritiene la professoressa, dovrebbe anche sapere che per Vannacci non c'è differenza. La sua remigrazione prevede anche soldi da dare ai cittadini stranieri irregolarmente in Italia con permesso di soggiorno per tornare nei paesi di origine. Linea allo studio.
4: Si apre oggi la stagione della caccia, che si chiuderà il 31 gennaio, mentre in Parlamento è in corso lo scontro sulla legge con cui la destra vorrebbe ulteriormente deregolamentare le doppiette. Il servizio di Cecilia Di Lieto.
10: Così i 429.484 cacciatori possono riprendere la loro attività ricreativa fatta di sangue e piombo disperso nell'ambiente. Cosa ci sia di divertente nell'uccidere con armi sempre più sofisticate animali senzienti stremati da una stagione, la più calda registrata, con incendi, aridità e temperature estreme, rimane una domanda che pone questioni etiche profonde. Che lo 0,8% degli italiani, pagando una tassa di concessione governativa di 173,16 euro, possa ottenere la licenza di uccidere animali che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, cioè a tutti noi e tutelato dalla Costituzione, è un fatto. Ma i loro padrini politici non sono mai sazi e con un'altra forzatura hanno calendarizzato a novembre la discussione della legge spara tutto, bypassando il lavoro della commissione che se ne stava occupando. Lascia sempre sconcertati che di fronte alle gravi questioni globali e nazionali si continuino a sperperare energie per la sanguinosa attività ricreativa di un manipolo di persone, come se di armi non ce ne fossero già troppe e di sangue innocente non se ne spargesse già abbastanza.
4: Massimo Alberti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:47 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: che rosa. Cosa?
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
2: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, ben ritrovati a tutte e a tutte voi che siete all'ascolto. Qualche secondo per riprendere il controllo di questo mezzo che ci permette di fare un bellissimo viaggio che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Buongiorno Ermanno.
3: Buongiorno Lorenza.
2: È un piacere avervi, insomma, essere di nuovo qua con voi.
3: Ricominciamo. Ben ritrovati a questa nuova edizione di Classicamente, le armonie che non ti aspetti. Siamo alla quinta edizione con noi, insieme a noi, e noi ci siamo posti la domanda: come cominciamo? È come un po' come quando a scuola si doveva cominciare un tema. La risposta l'abbiamo trovata con un classicissimo della prima metà del Settecento che ha segnato, probabilmente senza saperlo e senza volerlo, l'inizio di una novità compositiva che avrebbe aperto un filone, direi quasi inesauribile, nei secoli a venire.
2: Il classicismo del Settecento non può essere che Bach, ormai sapete, uno dei nostri adorati autori, con una delle composizioni più note, il concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, opera 1050. Come noto, i sei concerti, in effetti denominati da Bach Six concerts avec plusieurs instruments, divennero dedicati nel 1721 al Margrave di Brandeburgo. L'opera nel suo insieme è quasi un compendio delle possibilità della forma concerto. Ogni concerto ha un organico diverso dagli altri. Abbiamo il concerto orchestrale, il concerto grosso, il concerto con solista, la sonata a tre o a quattro. Con questi sei concerti Bach riesce quindi a creare moltissime possibilità timbriche che esaltano ogni componente, ogni sezione dell'orchestra.
3: Ma qual è la grande novità di questo concerto? La forma, se la guardiamo, è quella del concerto grosso, con un ensemble di solisti contrapposti all'orchestra. I tre solisti sono il violino, e fino a qui niente di nuovo come scelta. Poi abbiamo il flauto traverso, uno strumento che al tempo era molto meno usato del flauto a becco, cioè quello dritto. Quindi questa è già una piccola novità. La rivoluzione è rappresentata dal terzo strumento, che è il clavicembalo, che in questo concerto non è solo uno dei tre solisti, ma ha una presenza decisamente preponderante. Questo concerto è il primo in cui uno strumento a tastiera diventa il centro della partitura. Pensate a quanti concerti per pianoforte sono stati scritti nei secoli successivi. Qui abbiamo il capostipite di una delle forme più belle dell'intero panorama della musica classica. Vi lasciamo quindi all'ascolto di queste pagine straordinarie eseguite da Trevor Pinnock alla guida dell'English Concert.

0: Abbiamo ascoltato il quinto concerto brandeburghese nell'esecuzione di Trevor Pinnock e dell'English Concert.
1: E quindi, dopo aver avuto questa apertura della tastiera con l'orchestra, facciamo un salto enorme avanti e proprio diciamo alle armonie che non ti aspetti, con Nikolaj Kapustin, compositore e pianista russo vissuto fra il 1937 e il 2020. E qui siamo, vi faremo ascoltare un brano per pianoforte e orchestra, ma un'orchestra non di archi, ma un'orchestra jazz. Kapustin univa nelle sue composizioni influssi della musica classica e del jazz, utilizzando idiomi del jazz classico, ma in strutture formali come quelle della suite in stile vecchio, opera 28, scritta nel 1977, nella quale introdusse il mondo sonoro dell'improvvisazione del jazz all'interno della forma strutturale barocca della suite di Bach. Ogni movimento è una stilizzata danza, o talvolta un paio di danze, in stretta forma binaria. Altri esempi, per esempio, sono i suoi 24 preludi e fuga, scritti nel 1997. Per questo suo modo di scrivere è stato considerato da alcuni come il Gershwin di Mosca, perché entrambi, lui e Gershwin, condividevano queste somiglianze nella sintesi di stili classici e di jazz, ma hanno vissuto in tempi e persino in circostanze molto diverse. Kapustin si definiva compositore più che musicista jazz. Disse infatti in un'intervista concessa a Fanfare: «Io non sono mai stato un musicista jazz. Non ho mai cercato di essere un vero pianista jazz. Lo sono diventato grazie alle mie composizioni. Io non sono interessato all'improvvisazione. E che cos'è la musica jazz senza improvvisazione? Tutte le mie improvvisazioni sono scritte normalmente e sono scritte elaborandole al meglio. In poche parole ci troviamo di fronte a un musicista classico che suona secondo i canoni di armonia e melodia jazzistico».
0: La musica di Kapustin è poco conosciuta in Italia e in altri paesi europei. Viene eseguita particolarmente nelle scuole musicali giapponesi, ma un interesse crescente va formandosi via via che vari virtuosi del pianoforte la stanno introducendo nei loro repertori e nei concerti anche nel resto del mondo. La tecnica necessaria è veramente un ostacolo arduo. Per un pianista classico si tratta di inserire un fluire costante di armonie e linee melodiche complesse all'interno di un quadro ritmico e di mood cui assolutamente non è abituato. Al contrario, per i jazzisti c'è la camicia di forza, potremmo dire, della musica che obbliga ad eseguire quanto scritto senza permettere alcuna libertà improvvisativa. Vi proponiamo la toccata per pianoforte e big band nell'interpretazione di Frank Dupré al pianoforte, la Südwestrundfunk Big Band di Stoccarda, sono diretti da Dominique Baikir.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ben ritrovati per questa seconda parte di Classicamente, che continua nelle melodie del Novecento.
3: Sì, con Samuel Barber, che era nato nel 1910 in Pennsylvania. Iniziò lo studio del pianoforte all'età di 6 anni, a comporre a 7. E occupò la posizione di organista nella chiesa presbiteriana a 12 anni. E poi sviluppò la sua voce da baritono fino al punto di pensare di intraprendere una carriera di cantante professionista. Entra a 13 anni nel Curtis Institute di Filadelfia, dove nel 1928 incontra quello che diventerà il fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto, Giancarlo Menotti, con il quale stringerà un sodalizio duraturo sia a livello personale sia professionale. Fece poi molti viaggi in Europa che gli permisero anche di emanciparsi dall'influenza del suo insegnante al Curtis Institute, che era un piemontese di Moncalieri, cioè Rosario Scalero, e quindi ha potuto mettere in questo modo a punto un proprio linguaggio musicale. Nel 1935 vinse l'importante Prix de Rome, come Debussy, per la composizione, e in questa città tornò spesso come fellow dell'Accademia Americana.
2: La produzione musicale di Barber comprende una vasta gamma di composizioni orchestrali, cameristiche, pianistiche, operistiche, corali, vocali, scritte in quello che lui riteneva, senza pretese e insistentemente, uno stile personale. Il suo rigore stilistico e l'uso delle forme musicali tradizionali gli fecero guadagnare la reputazione di classicista e neoromantico. Questo aspetto si può notare in modo particolare nella scelta delle fonti poetiche per la sua scrittura vocale. In tutto il suo catalogo, Barber aderì sempre alla sua voce interiore, una voce ricca di sottigliezza e sontuosità che si basava profondamente sulla melodia, la polifonia e le strutture musicali complesse. Vi proponiamo oggi la sonata per violoncello opera 6, interpretata da Adolfo Gutiérrez Arenas e Luis Fernando Pérez.

0: E concludiamo la nostra trasmissione, il ritorno sulle scene per questa nuova stagione di Classicamente con un compositore organista originario del Principato del Liechtenstein, Joseph Gabriel Rheinberger, vissuto tra il 1839 e il 1901.
1: Prima o poi vi arriverà anche un Rheinberger per organo. Vuoi che
0: anticipiamo?
1: Vuoi che Ermanno prima o poi non ve lo scodelli?
0: Certo, ci sarà.
1: Nei suoi lavori Rheinberger dimostra notevole inventiva oltre a una tecnica magistrale compositiva. Infatti le sue composizioni comprendono musica sacra, fra cui 12 messe, per doppio coro, per quattro voci a cappella, per voci femminili e organo, per voci maschili, ce n'è anche una per orchestra. Poi ci sono delle opere, sinfonie, musica da camera. Oggi è ricordato quasi esclusivamente per le sue composizioni per organo, diciamo anche ristrette al mondo dell'organo di chi ne mastica parecchio, perché non è proprio uno degli autori più gettonati, e che sono opere per organo particolarmente elaborate ed impegnative.
0: Vi presentiamo oggi dalla messa in mi bemolle maggiore per doppio coro a cappella il Kyrie eseguito dal Kammerchor Stuttgart diretto da Frieder Bernius. Buon ascolto.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi sarà curata dalla pastora Giovanna Vernarecci.
1: Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Signore, ci rivolgiamo a Te con canti e con la nostra preghiera, perché abbiamo bisogno che Tu ci liberi ancora dal carcere delle nostre preoccupazioni, delle nostre incertezze, della nostra fede sempre insufficiente. Accompagnaci in questo tempo di culto con il Tuo Spirito, perché desideriamo annunciarti a noi stesse e a noi stessi e a tutte e tutti coloro che sono in catene fisiche o spirituali in questo mondo. Amen.

Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba, la barba d'Aronne, e scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. I fratelli e le sorelle che vivono in armonia, forse potremmo dire in comunione, abitano là dove il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. Paolo e Sila, in Atti 16, si trovano in un luogo dove generalmente la vita è poca e la benedizione ancora meno, il carcere. Un luogo di dolore che non ha nulla a che fare con un tempio o una sinagoga e che non ha una comunità costituita, solo un gruppo di persone che la sorte, una sorte cattiva, ha messo insieme e in ceppi. E tuttavia quel gruppo di gente sghemba, forse disonesta, sicuramente non abituata alla spiritualità, quando Paolo e Sila cantano e pregano, fa una cosa strana per quel tempo e stranissima per il nostro, tutto pieno di scroll sul telefono e troppe cose da fare per dedicarsi ad altro che a farle. Li ascolta. Certo, a volerci mettere un po' di cinismo potremmo dire non è che avessero molte alternative, ma non è così, perché dopo succede qualcosa di ancora più strano. Dunque, riassumiamo. Paolo e Sila a Filippi, in missione evangelizzatrice, hanno radunato un certo numero di seguaci. Tra loro una donna che di mestiere faceva l'indovina e che, forse per farsi pubblicità, aveva cominciato i due predicatori gridando come un araldo di tempi medievali che cosa erano venuti a fare. Non doveva essere molto convinta o interessata, se no non si spiega la reazione decisamente fredda di Paolo che, invece che ringraziarla, le rovina la piazza, dichiarando l'uscita di scena dello spirito di divinazione, qualunque cosa fosse, la cui presenza era l'ipotesi su cui si reggeva la sua attività di indovina. Fatto sta che Paolo la mette a tacere e poiché non sappiamo cosa indovinasse l'indovina, ma sappiamo che la sua era un'attività redditizia non per lei ma per i suoi padroni, i padroni medesimi la prendono molto male. Inventano la solita scusa della sicurezza, insomma dichiarano che Paolo e Sila sono due pericolosi terroristi, per di più stranieri, come anche oggi potremmo sentire tuonare da qualche social, e li fanno arrestare e condannare alle frustrate e al carcere. Questo l'antefatto che porta a quella strana calma di canto e preghiera e ascolto inaspettato in cui abbiamo trovato Paolo e Sila e i carcerati e detto in quei canti e in quella preghiera il nome di Gesù. La calma però ben presto si frantuma nel boato di un terremoto che fa tremare le mura del carcere e rompe i ceppi che tenevano legati tutti i prigionieri. Il carceriere si sveglia, si rende conto del disastro e si dispera. Oggi probabilmente darebbe colpa a qualcun altro, poi la cosa non sarebbe così tragica. Basta iniziare un bel processo, possibilmente in TV, su chi ha costruito, come l'ha fatto, dove ha sbagliato, dove si è fatto corrompere. Ma in quei tempi barbari, il pianeta carcere era un posto in cui le condizioni di vita non erano certo migliori di quelle di adesso, ma che interessava il governo e l'opinione pubblica, molto più che ora, che è uno scoglio dimenticato, abitato da esseri ancora più dimenticati, in un sistema che si preoccupa solo dei soldi che guadagna, non di chi è ragione, volente o nolente di quel guadagno. Così il direttore del carcere, disperato per un danno di cui non ha colpa ma si assume la responsabilità, altri tempi l'abbiamo detto, decide di uccidersi. Fermiamoci un attimo, perché è qui, in questa pozza di disperazione e senso di colpa, che accade qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Paolo
gli grida di non farsi del male perché aggiunge: siamo tutti qui. Siamo tutti qui. Nessuno è scappato, nessuno si è mosso, né Paolo né Sila, neanche i carcerati, quelli che all'inizio stavano in silenzio ad ascoltare la presenza di Cristo in preghiera e canto. Sembra una pellicola che si ferma su un fotogramma silenzioso, un edificio solido sbriciolato da una logica aliena, quella del terremoto, un essere umano che non dovrebbe disperarsi e invece si dispera, molti esseri umani che dovrebbero scappare e invece non si muovono. Tra le tante cose che possiamo pensare che passino per il cervello del carceriere c'è sicuramente una domanda: perché fanno così? E non sappiamo che risposta si dia. Sappiamo, però possiamo capire dalle sue parole, che quel carceriere sente la presenza di una verità aliena come il terremoto, ma che il terremoto non è, e la sente così vicina da fargli pronunciare ad alta voce, come se alzasse una bandiera bianca, la sola domanda che ha un vero significato: signori, signori, a dei carcerati, signori, cosa devo fare per essere salvato? Ed è qui che quella verità quasi incombente si fa comprensibile, amica, liberatoria ed incredibilmente semplice: credi in Cristo Gesù e sarai salvato. Eccola la rivelazione, ecco il regalo. Non sopravvivere al terremoto, non vedere i ceppi che ti tenevano in trappola caduti a terra. Credi in Cristo Gesù e sarai salvato. È il nome di Cristo che sana e salva e che subito dà frutti, perché al siamo tutti qui rispondono le piaghe lavate dal carceriere e la tavola apparecchiata per tutti, la benedizione cioè del ricevere cura, la benedizione del dare cura, la benedizione del condividere, quello dello stare insieme in armonia, dell'essere una comunità che si forma, esiste e vive nel nome e per l'opera di Cristo. Il biblico Monte di Sion, dove i fratelli e le sorelle vivono in armonia e dove dunque c'è benedizione, vita eterna, non sta fermo in Palestina. In Atti 16 parte da un carcere e arriva alla tavola apparecchiata dal carceriere. Nelle nostre vite sta in tutti i luoghi dove permettiamo al nome di Cristo e solo a Lui di essere la ragione e la linfa della nostra comunione. Quando anche noi riusciamo ad essere quella comunità che, in un mondo in cui ciascuno sembra cercare solo la propria via d'uscita, resta insieme e può dire: siamo tutti qui nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Signore, facci sempre riconoscere la tua comunione e dacci la benedizione di viverla anche nelle chiese in cui serviamo. Fa che la tua parola dia frutto nelle nostre menti e nei nostri cuori, perché a nostra volta possiamo dare frutto di testimonianza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha insegnato a pregare così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre in tentazione, ma liberaci dal male, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Che il Signore vi benedica, sorelle e fratelli, con coloro che amate con le vostre comunità. Del resto, sorelle e fratelli, rallegratevi. Cercate la perfezione. Siate consolati e consolate. Abbiate un medesimo sentimento. Vivete in pace. E il Dio d'amore e di pace sarà con voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Giovanna Vernarecci.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buona giornata Popolare Network, le notizie delle 10.30. L'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, oltre 1.600 da ieri su 19 regioni della Russia, di cui oltre 400 solo sull'area di Mosca. Ci sono due morti, almeno una raffineria di petrolio distrutta, limitata l'operatività degli aeroporti della capitale. Sarebbe il primo effetto del via libera ad una nuova strategia di attacchi a lungo raggio del presidente ucraino Zelensky, che infatti poco fa ha rivendicato l'uso anche di missili da crociera Flamingo e dei nuovi missili balistici Pelican. Il momento scelto non è casuale, in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per la Duma, le prime per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento russo dall'invasione dell'Ucraina. Escluso l'unico partito apertamente contrario alla guerra, restano l'opposizione di facciata Russia Unita, il partito di Putin. È salito intanto a 4 il bilancio delle vittime nella regione di Kiev, sotto attacco da oltre un giorno. Nella notte c'è stato un nuovo allerta con l'invito alla popolazione a restare nei rifugi antiaerei.
2: Il governo dell'Arabia Saudita ha diffuso un allarme antiaereo la notte scorsa. È la prima volta che la popolazione di Riyadh riceve un avviso di questo tipo da quando si sono intensificati i combattimenti con gli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. Il Dipartimento di Stato americano ieri ha inviato un avviso di sicurezza ai cittadini statunitensi che si trovano in Medio Oriente. L'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai connazionali che si trovano in Israele. Donald Trump aveva in programma di trascorrere il fine settimana nella residenza di Camp David, ma ha anticipato il suo rientro alla Casa Bianca.
1: Urne aperte in Germania per un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz e per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota nella città-stato di Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita alla sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici. E Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno l'AfD primo partito davanti ai socialdemocratici, che esprimono l'attuale presidente della regione, e il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento.
2: A Pontida sta iniziando l'annuale raduno della Lega, quest'anno sottotono e con il partito in grave crisi, eroso da vannacci e condizionato dalle faide interne tra i governatori del nord, Matteo Salvini, per il quale potrebbe essere l'ultima Pontida da segretario. Oggi a Milano si chiude Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, con i risultati sui 20 punti, in particolare quello più di possibile attrito nella coalizione, ossia lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del movimento, Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo.
1: L'ufficio del presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato di avere graziato un ex soldato che nel 2016 sparò e uccise un uomo ferito a terra a Hebron, in Cisgiordania. L'esercito israeliano si era opposto alla grazia perché l'ex soldato non aveva manifestato rimorso e aveva rifiutato di assumersi la responsabilità delle sue azioni. L'ufficio del presidente Herzog ha motivato la decisione con il tempo trascorso dall'accaduto, sostenendo che l'ex soldato abbia già scontato la sua pena.
2: Ed Sheeran è tornato in concerto e ha parlato di Gaza per la prima volta dopo le polemiche per l'allontanamento del rapper Macklemore, escluso dal tour dell'artista britannico per aver gridato «Palestina libera». Ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico e ingiustificabile, ha detto Ed Sheeran dal palco di Filadelfia. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto. Nei giorni scorsi, in un post su Instagram, Sheeran aveva scritto di non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica. Fuori dallo stadio di Filadelfia, un gruppo di persone ha manifestato con le bandiere della Palestina.
1: Ci risentiamo alle 13 con il giornale di Popolare Network, per ora è tutto, a più tardi, buona giornata.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: E ora pubblicità.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: I consigli d'ascolto di Classicamente.

0: Ed eccoci quindi ai saluti finali per questa prima puntata di Classicamente della stagione 26-27, conclusa con Grainberger. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Piccola novità che dobbiamo subito segnalare di quest'anno è che la replica della trasmissione andrà in onda al lunedì sera, non più al venerdì come la scorsa stagione, ma al lunedì. Quindi a breve, domani sera, volendo, ci potete riascoltare dei pezzi che magari oggi dovete lasciare da parte per impegni vari, familiari o quant'altro. Ci sarà, come di consueto, sempre il podcast, per cui anche sul sito rbe.it ci potete riascoltare anche la stagione scorsa, quindi riprendere qualcosa che avevamo proposto, e chissà dove ci porterà questa nuova stagione.
1: Ma diciamo anche che se gentilmente gli ascoltatori volessero portarci da qualche parte, esatto, facendo delle richieste, delle indicazioni, sappiamo che abbiamo un amico che lavora qui all'interno della radio e sta preparando una puntata.
0: Potrebbe esserci.
1: Quindi potrebbe esserci questa.
0: Assolutamente sì. Collaborazione.
1: Invitiamo anche voi
0: Consigli potete mandarceli sicuramente scrivendo a diretta@rbe.it oppure inviando un messaggio al 328 8757 845, WhatsApp, Viber, Instagram, tutto quanto messaggistica varia, su questo numero ci arriva.
1: Ok.
0: Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana per un secondo nuovo viaggio di Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

0: Dal Vespere Solemnes de Confessore di Mozart vi proponiamo Laudate Dominum Omnes Gentes.
1: I consigli d'ascolto di Classicamente.

0: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français, réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève. Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell nobody.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: via.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Popolare Network.
5: Massiccio attacco di droni dall'Ucraina contro la Russia, oltre 1600 usati anche i missili a lungo raggio che Zelensky rivendica nell'ultimo giorno del voto farsa per il rinnovo del Parlamento russo. Germania, urne aperte nel nuovo test elettorale per l'AfD e per Merz, il partito del cancelliere rischia di star fuori dal Parlamento in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra sarebbe prima, e cresce anche a Berlino, dove è favorita la sinistra. L'Iran ribadisce la chiusura dello stretto di Hormuz, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, segnale di allerta per l'intensificarsi del conflitto tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. L'Unione Europea accoglie la richiesta di rafforzare la missione nel Mar Rosso, Bruxelles chiederà più navi e più soldi agli altri paesi membri. Il fine settimana della politica, Giorgia Meloni sta parlando alla festa giovanile del suo partito e annuncia una norma in Consiglio dei Ministri per limitare la presenza di stranieri in classe. A Pontide in scena la crisi della Lega, fagocitata da Vannacci in preda alle faide interne con i militanti divisi su Salvini. Oggi si chiude la 2 giorni di programma dei 5 Stelle, Conte punta sul no al riarmo per prendere l'egemonia nel campo largo. Un 35enne spara e uccide un uomo entrato di notte nel cortile del suo cascinale, forse un ladro accaduto a Baldissero d'Alba nel Cuneese. La persona che ha sparato ora è indagata per omicidio. Buona giornata Popolare Network, il giornale radio delle 13. L'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, oltre 1600 da ieri su 18 regioni della Russia, di cui oltre 400 solo sull'area di Mosca. Ci sono 2 morti, almeno una raffineria di petrolio distrutta, limitata l'operatività degli aeroporti della capitale. Sarebbe il primo effetto del via libera ad una nuova strategia di attacchi a lungo raggio del presidente Zelensky, che infatti ha rivendicato l'uso anche di missili da crociera Flamingo e dei nuovi missili balistici Pelican. Il momento scelto non è casuale, in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per la Duma, le prime per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento russo dall'invasione. Escluso l'unico partito appartenente contrario alla guerra, restano l'opposizione di facciata Russia Unita, il partito di Putin. Risultato dunque scontato, il malcontento per le difficoltà economiche e le questioni legate alla sicurezza, con Kiev che colpisce ormai costantemente in territorio russo, si misureranno forse dalla partecipazione. Giovanni Savino, docente di storia russa all'Orientale di Napoli.
6: Certamente sono elezioni pilotate che hanno un risultato già iscritto anche nelle schede elettorali. Eppure questo appuntamento risulta essere ancora importante per la Russia di oggi, altrimenti non si spiegherebbe il perché della ricusazione della presentazione delle liste di Yabloko, il partito liberal democratico contrario alla guerra, perché l'estromissione di vari candidati, proprio perché probabilmente si aveva paura che una possibilità legale di poter esprimere il proprio dissenso rispetto a quello che avviene oggi in Russia, rispetto alla guerra, potesse avere qualche consenso. E l'idea del Cremlino di fondo è la Russia unita come un solo uomo verso la vittoria in Ucraina. Quindi i cambiamenti potrebbero esserci in peggio, e già lo vediamo con il continuo ricorso a testate balistiche per colpire le città dell'Ucraina e all'intensificarsi di attacchi che oggi avvengono anche in pieno giorno, proprio per rendere impossibile la vita quotidiana ai cittadini ucraini.
5: Urne aperte in Germania per un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz, per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota nella città-stato di Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici, e Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno AfD primo partito davanti ai socialdemocratici, che esprimono il presidente uscente della regione. Il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento.
0: Quasi 4 milioni di tedeschi torneranno oggi alle urne per le elezioni regionali a Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Anche se si tratta di due regioni molto diverse fra loro, la prima una brulicante metropoli multietnica e la seconda invece una sconfinata regione agricola poco abitata, il voto è atteso con attenzione a livello nazionale, e questo per diversi motivi. Dopo l'inquietante vittoria dell'estrema destra dell'AfD due settimane fa in Sassonia-Anhalt, potremo verificare se l'avanzata di questa formazione si ripeterà o meno. Il voto di oggi servirà anche a misurare gli effetti del processo di erosione di consensi a danno dei grandi partiti tradizionali di centro. Un processo che però non è omogeneo. I socialdemocratici dell'SPD, infatti, dopo una lunghissima serie di sconfitte, possono sperare oggi in un successo nel Mecklenburgo, dove i sondaggi li vedono oltre il 30%, in un appassionante testa a testa contro l'AfD. A Berlino invece a vincere potrebbero essere i postcomunisti della Linke. Con una campagna elettorale incentrata sulla lotta al caro affitti e più in generale al rincaro del costo della vita, la leader della Linke, Elif Erlap, è già stata paragonata al nuovo sindaco di New York, Zoran Memdani. A Berlino la destra radicale ha invece un peso molto minore rispetto a quello conquistato in alcune regioni tedesco-orientali e può puntare oggi ad ottenere solo, si va per dire, il 20% dei consensi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raube.
5: Gli sviluppi della guerra in Medio Oriente, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz finché gli statunitensi non rispetteranno gli impegni, ha detto il presidente del Parlamento iraniano. Parole che arrivano mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen alleati di Teheran. Il governo saudita ha lanciato un allarme antiaereo la scorsa notte. Trump, che aveva in programma di trascorrere il fine settimana nella residenza di Camp David, ha anticipato il rientro alla Casa Bianca. Gli attacchi nei giorni scorsi negli Houthi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif. La richiesta dell'Unione Europea e del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione navale nel Mar Rosso sarà accolta da Bruxelles.
4: Lo scambio di missive tra Roma e Bruxelles si allarga con l'intervento diretto dell'alta rappresentante UE Callas. Come confermano fonti europee a Radio Popolare, alla lettera del ministro della difesa Crosetto, la capa della diplomazia europea ha risposto con una lettera in cui lo informa di accogliere la posizione italiana e greca sulla necessità di allargare la missione navale europea Aspides e anticipandogli che coinvolgerà tutti gli altri paesi membri, inviando loro un'altra lettera per esortarli ad abbandonare le resistenze. Callas avrebbe spiegato a Crosetto di essere d'accordo sul fatto che la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso debba essere rafforzata con l'invio di più navi e con l'estensione dell'area di azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb, considerato l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran. L'Italia e la Grecia chiedono nello specifico alle altre capitali o di rafforzare la missione inviando navi proprie o di fornire un maggiore contributo finanziario a Roma e Atene perché possono impiegare più fregate. Al momento Aspides può contare su circa 15 milioni di euro fino a febbraio 2027, 3 unità navali e 5 aerei stabili che hanno l'autorizzazione a rispondere al fuoco in caso di attacco alle navi mercantili. Sarà forse decisiva la riunione del prossimo 28 settembre a Bruxelles, quando i 27 ministri della difesa si confronteranno sulla richiesta italiana appoggiata da Callas. Lì si capirà se i paesi del nord e dell'est, che stanno fornendo più contributi all'Ucraina, accetteranno un maggiore impegno anche sul fianco meridionale, o continueranno a chiedere ai paesi mediterranei una divisione degli sforzi militari e finanziari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: Il denso fine settimana della politica, partiamo da quanto ha detto poco fa alla festa dei giovani del suo partito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un annuncio destinato a fare molto discutere nelle prossime ore. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il tetto di studenti stranieri per classe, introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola, ha detto la Presidente del Consiglio. A Pontida intanto è in corso raduno annuale della Lega, quest'anno col partito in grave crisi, eroso da Vannacci, condizionato dalle fade interne tra i governatori del nord e Matteo Salvini, per il quale potrebbe anche essere l'ultima Pontida segretario. In diretta l'inviato Alessandro Braga.
7: Matteo Salvini ha terminato proprio 30 secondi fa il suo intervento conclusivo e si è tenuto il colpo di scena finale. Domani Consiglio federale straordinario della Lega in via Bellerio per convocare un congresso straordinario ad ottobre. Insomma, Matteo Salvini va al contrattacco e chiede al suo popolo, all'elezione, ai militanti di confermargli la fiducia. Durante il suo intervento Salvini aveva riproposto in qualche modo la sua linea, accolto da 5 minuti di applausi e cori, un capitano Salvini al Viminale. C'è stato pure un aereo con uno striscione per lui a sorvolare il Prato. Col ricordo di Umberto Bossi aveva provato a riunire una Lega mai così divisa prima appunto del colpo di scena finale. È andato all'attacco, le questioni si risolvono nelle sezioni, non sui giornali, ha detto, anche se auspica unità, e proprio questa richiesta, questa convocazione del congresso straordinario vuole andare in quella direzione. Sul Prato comunque cromaticamente le divisioni si sono viste, il blu delle magliette, io sto con Matteo, e il verde di una Padania ormai sbiadita che vuole tornare a brillare. E la divisione si è anche sentita, soprattutto durante gli interventi di Romeo e Fontana. I nordisti, pur con toni pacati, hanno ribadito le loro richieste, il ritorno ai territori, la collegialità, il nord al centro. Dal Prato i cori si mischiavano, i cori pro nordisti con i cori Matteo, Matteo. Fontana, Silvio Fontana, ha avvisato: noi andiamo avanti. Romeo ha detto: il futuro deve essere collegiale. Zaia, sempre più liberale, a parte l'adorazione ovvia dei veneti, è sembrato invece meno convincente di altre volte per il popolo di Pontida. Calderoli non le ha mandate a dire, da Salvini ai governatori tutti dobbiamo fare autocritica, ha detto. Ultima notazione, il pratone mai tantone è stato ristretto sempre di più, anche se Salvini ha attaccato i giornalisti che dicono che è vuoto, non lo è. Ma i numeri di una volta non ci sono, non ci sono stati. I tempi delle folle oceaniche di Umberto Bossi sono lontani, e l'unità invocata da tutti, anche nel finale da Matteo Salvini, cercata probabilmente solo da pochi, è lontana pure essa. Da domani per Salvini le questioni saranno ancora tutte sul tavolo da risolvere, con questo annuncio finale, appunto, un congresso straordinario ad ottobre. A voi la linea.
5: Grazie Alessandro Braga. Oggi a Milano si chiude Nova, la 2 giorni di programma del Movimento 5 Stelle, con i risultati sui 20 punti, in particolare quello più di possibile attrito nella coalizione, lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, noi soldi per il riarmo, ha detto il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo. L'inviato Michele Migone.
8: Sarà Giuseppe Conte ad annunciare il programma politico del 5 Stelle, lo farà al termine della votazione online, 20 punti con cui si presenterà al tavolo del campo largo da, spera lo stesso Conte, una posizione di forza rispetto agli altri partiti. Già la questione più delicata è stata anticipata da Nova, ha detto ieri Conte, arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. I dirigenti del partito interpellati dicono che lo spazio per mediare con il PD c'è, che non c'è una chiusura senza appello, ma al di là di queste dichiarazioni è evidente che la 2 giorni milanese sia una sorta di OPA sulle primarie e un invito all'elettorato di sinistra indeciso su chi votare a puntare su Giuseppe Conte e sul suo profilo politico presentato come più radicale rispetto agli altri. Lo hanno ripetuto i dirigenti 5 Stelle, qui c'è il popolo progressista, un mantra per differenziarsi dal PD e di fatto per mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito la cui componente riformista è ben lontana dalle sensibilità politiche espresse dalla kermesse milanese. La partita si gioca sul terreno della politica estera. Conte parla dello stop all'invio degli aiuti militari a Kiev come un dato acquisito, lo descrive come pilastro della politica europea di un futuro governo del campo largo. Ben oltre vanno alcuni degli interventi e gli ospiti, tra gli applausi l'economista statunitense Galbraith attacca le sanzioni occidentali alla Russia, Francesco Albanese invece accusa le complicità dell'Unione Europea, definisce un infamia il DDL sull'antisemitismo e poi davanti ai giornalisti afferma che il PD dovrebbe allontanare i suoi esponenti vicini a Israele. Forte i sondaggi secondo cui nelle primarie sarebbe in vantaggio su Schlein, Conte con Nova vuole mettere le basi per rendere la sua posizione politica più forte, non escludendo la possibilità di accettare qualche compromesso, ma soprattutto puntando alla leadership della coalizione, presentandosi come il leader progressista doc.
5: Nella notte a Baldissero d'Alba, un piccolo comune del Cuneese, un uomo ha sparato contro un gruppo di intrusi entrati nel cortile del suo cascinale. Il proprietario ha aperto il fuoco, ucciso una delle persone, ora è indagato per omicidio. In studio Luca Parena.
9: Eh sì, tutto è accaduto in un cascinale in ristrutturazione in questo paese di 1000 abitanti sulle colline del Roero. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 2 di notte, il proprietario dello stabile, un uomo di 35 anni che si trovava da solo nell'abitazione, ha sentito dei rumori all'esterno e si è imbattuto in un gruppo di almeno 5 persone, forse dei ladri entrati per rubare materiali edili ammassati nel cortile. L'uomo aveva con sé una pistola e ha sparato diversi colpi in direzione del gruppo. Una persona è stata colpita ed è rimasta a terra. Dalle prime informazioni, un 25enne originario dell'Est Europa, residente a Torino. Gli altri sono fuggiti. A quel punto l'uomo che ha sparato ha chiamato i carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, hanno provato a rianimare la vittima che però è morta poco dopo. Secondo il quotidiano La Stampa, l'uomo che ha sparato deteneva regolarmente l'arma, ma avrebbe potuto tenerla solo in casa, non portarla nel cascinale che stava ristrutturando. Il 35enne sarebbe già stato sentito dagli investigatori coordinati dalla procura di Asti, ora è indagato per omicidio, una vicenda che non può che far tornare alla mente il caso di Mario Roggero, condannato pochi mesi fa per aver sparato e ucciso due rapinatori in fuga dalla sua gioielleria. Caso vuole che il luogo della sparatoria della notte scorsa, Val di Sero d'Alba, sia a pochi chilometri di distanza, sempre nel cuneese.
5: Grazie Luca Parena. E 200 associazioni da tutta Italia, 50.000 persone secondo gli organizzatori, hanno partecipato ieri a Roma al corteo per Spin Time. La riapertura dello spazio sociale che per anni ha dato un tetto a decine di famiglie senza casa resta la richiesta principale dei manifestanti. In piazza hanno portato anche la protesta contro il piano casa del governo e la sostanziale indifferenza di tutta la politica e i temi dell'emergenza abitativa.
10: Spin Time è una realtà fondamentale per questa città. La ricchezza di questo posto è una cosa assolutamente speciale, non può essere buttata via dopo tutti gli sprechi veri che sono stati fatti su quel palazzo.
11: Come tante altre, qui in piazza hai la maglietta per Spin Time, faremo tutto. Che vuol dire?
12: Questa è la maglietta della rete degli studenti medi, l'Unione degli Universitari e Spin Time, perché Spin Time è la nostra casa, quindi per Spin Time noi faremo tutto. Ci ha cresciuti, ci ha visto nascere e ci ha tenuti al suo interno per tantissimi anni, e per Spin Time faremo tutto, per gli abitanti, per l'edificio, per riavere un'esperienza come quella di Spin.
13: Io non sono residente del palazzo, ma andavo a lavorare al co-working. Siamo tutti lavoratori in smart working, quindi per ora stiamo cercando dei posti che però non sono adatti, quindi per lo più rimango a casa da sola a lavorare.
14: Tante persone vicino a una realtà come quella che è stata Spin Time negli ultimi 13 anni. Quello secondo me che è importante è capire quanto sia centrale un concetto come il diritto alla casa, dare spazi in un mondo che ne sta restringendo sempre di più.
5: Le interviste erano di Maria D'Amico. 13:15 minuti, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Luca Parena in redazione, Massimo Alberti in studio. Alle 15:30 gli aggiornamenti. 19:30 la prossima edizione del giornale. Buona giornata, buona domenica e buon ascolto.
15: Popolare Network.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it. You know the hardest thing.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il governo varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieta il burka e il niqab a scuola. Lo ha detto la presidente del Consiglio Meloni con la dichiarazione dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Meloni si è anche presa la scena su Salvini, che era a Pontide, pure su Vannacci, in una competizione tutta a destra. Meloni ha detto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico.
2: E Salvini ha annunciato un congresso straordinario della Lega a ottobre, lo ha fatto dal comizio di Pontida. Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano, ha detto Salvini prima di minacciare gli oppositori interni. È la prima voce fuori posto, dovrà spiegare non a me ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra, ha detto rivolgendosi alla platea di Pontida.
1: In questa domenica di piena campagna elettorale ha parlato anche Vannacci, il fondatore di Futuro Nazionale, sostiene che non farà alleanze con il centrodestra, non gioco a risico col centrodestra, ha detto l'unico voto utile è per noi. Poi ha aggiunto: guardiamo alla AfD, il nostro programma è simile a loro.
2: Ultima giornata di Nova, l'appuntamento del Movimento 5 Stelle in cui si sta definendo il programma soprattutto in vista delle primarie del campo largo. Quella di Conte è una sfida aperta a Schlein. Oggi gli iscritti hanno votato una piattaforma in 21 punti, approvandoli tutti. La questione centrale è la guerra in Ucraina e nel programma 5 Stelle si afferma che dovrà essere sospeso qualsiasi aiuto militare all'Ucraina.
1: Seggi aperti in Germania fino alle 18 per le elezioni amministrative regionali, si vota nella città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale a mezzogiorno l'affluenza è stata del 27,9%, ben 4,5 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora del 2023. Quello di oggi è un voto fondamentale per il cancelliere Merz, il cui indice di gradimento è ai minimi storici, ma soprattutto dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa.
2: Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno definito l'attacco con missili balistici degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. Secondo quanto riportato dal Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, in cui la notte scorsa il governo saudita ha attivato un allarme antiaereo. E mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati, lo stretto rimarrà chiuso, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
1: In Russia, nell'ultimo giorno delle operazioni

0: di voto per la Duma, il leader del partito di opposizione Jabloko ha annullato la sua scheda scrivendovi sopra per la pace. Jabloko ha contestato apertamente l'invasione russa dell'Ucraina e il mese scorso la Corte Suprema ha escluso la sua lista dalle elezioni parlamentari accusandolo di violazioni in materia di proprietà intellettuali in alcuni post sul proprio sito. Il risultato elettorale resta del tutto scontato a favore della Russia Unita, il partito di Putin. Da ieri intanto l'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi di droni dall'inizio della guerra, più di 1600 su diverse regioni del paese, tra cui quella di Mosca. Il sindaco di Mosca ha accusato Zelensky di volere interferire con le elezioni. 10.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 868 e parleremo di estinzioni e migrazioni di uccelli, della legge in discussione sulla caccia, di meraviglie della natura ancora da scoprire, del successo commerciale del cibo a base vegetale. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la selezione musicale e il sound design di Gianluca Masala.

30 anni. Ci è voluto un trentennio di attesa, di speranze, di sguardi rivolti al cielo prima di dover pronunciare la parola definitiva. Quella parola che, per chiunque si definisca antispecista, suona come una sconfitta. Estinzione. L'ultima volta che un piurlottello è stato avvistato sul nostro pianeta era nel febbraio del 1995, in una laguna del Marocco. E oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il piurlottello non esiste più. È questa la prima estinzione di una specie aviaria nell'Eurasia continentale e in Africa negli ultimi secoli. Un intero patrimonio di vita, di memoria, di orientamento e sensibilità è stato cancellato per sempre. Non è un incidente isolato. È anzi il sintomo devastante di una guerra non dichiarata che la nostra specie muove da secoli contro gli individui non umani. È una constatazione che emerge anche dal nuovo rapporto State of the World's Birds, presentato a Nairobi da BirdLife International. Un rapporto che dipinge un quadro che possiamo definire drammatico. Il 45% delle specie di uccelli migratori è in declino. Un declino grave, spesso pericoloso. Un uccello su 9 rischia concretamente di sparire per sempre. In particolare, la situazione pare spaventosa guardando alle specie marine, costiere e di foresta. Gli uccelli in questi casi vengono letteralmente affamati dal sovrasfruttamento dei mari, intossicati dall'agricoltura intensiva della chimica, privati delle loro case dal disboscamento, uccisi da una caccia insostenibile. Sono anche disorientati dai cambiamenti climatici. Gli uccelli migratori, come sappiamo bene, non conoscono le nostre mappe, non sanno cosa sia un confine nazionale, un passaporto, una dogana. Per loro la Terra è una rete viva di connessioni, di stagioni e cieli aperti. Noi umani, al contrario, abbiamo preteso di proteggere la natura a compartimenti stagni, salvando magari un pezzetto di bosco in un paese e consentendo il massacro, la distruzione dell'habitat 100 km più in là, oltre una linea immaginaria chiamata confine. Un'assurdità per gli uccelli migratori. E infatti il risultato è che quando si spezza anche un solo anello di questa catena, tutto crolla. Se distruggiamo la zona umida dove un individuo si riposa dopo migliaia di chilometri di volo, lo abbiamo condannato a morte, indipendentemente da quanti parchi nazionali abbiamo istituito a casa nostra. E tuttavia, dal Global Flyway Summit di Nairobi arriva anche un segnale di una possibile svolta culturale ed ecologica. È stata firmata una dichiarazione di Nairobi con la quale le istituzioni e le organizzazioni non governative stanno finalmente prendendo atto di quello che gli animali ci insegnano da millenni. Serve una visione sistemica. Proteggere le rotte migratorie significa tutelare l'intero viaggio, dal sito di nidificazione a quello di svernamento. Tutto deve essere garantito. Ci sono degli esempi positivi in questo senso. In quei casi in cui si è smesso di ragionare per singoli territori e si è agito lungo l'intera rotta, è accaduto per esempio per la salvaguardia del capo vaccaio nei Balcani, la vita è tornata a riprodursi, l'ecocidio si è fermato. Perfino i grandi colossi finanziari, mobilitando miliardi di dollari per la tutela delle zone umide in Asia, America Latina e Africa, sembrano essersi accorti che senza la rete della vita, l'economia stessa non ha senso di esistere. Come ha ricordato Claudio Celada, della LIPU, presente a Nairobi, stiamo perdendo individui a un ritmo allarmante, ma una svolta è ancora possibile, dice, se governi e società civile smetteranno di voltarsi dall'altra parte. Anche le banche di sviluppo stanno raccogliendo la sfida e la partnership di BirdLife è pronta ad agire. Ora, conclude Celada, abbiamo bisogno che altri si facciano avanti per invertire il declino e salvare la meraviglia della migrazione. Da un punto di vista antispecista, il rapporto presentato a Nairobi non è solo una collezione di dati scientifici, è un appello etico. Ogni uccello migratore che sfreccia sopra i nostri confini umani è un individuo unico, che lotta per la propria sopravvivenza e per quella dei suoi simili. Perciò salvaguardare le rotte migratorie non significa solo conservare la biodiversità, come se questo fosse un bene astratto da mettere in vetrina. Significa restituire agli altri abitanti di questo pianeta la libertà di muoversi, di vivere, di attraversare la Terra senza essere massacrati dalle nostre scelte industriali ed estrattive. Il piurlottello ormai non tornerà più. Ma per tutte le altre specie che ogni anno sfidano gli oceani e i deserti, abbiamo il dovere, politico e morale, di abbattere i nostri muri e restituire loro il cielo.

proposito di migrazioni, è da leggere l'intervento di Luca Giunti sul sito di altreeconomia.it. Giunti, attivista e naturalista, ha passato in rassegna un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni, e cioè l'anticipazione delle migrazioni, causate dai mutamenti climatici, ossia dal surriscaldamento del pianeta. Particolarmente interessante nell'articolo di Giunti è il parallelo fra le migrazioni animali e le migrazioni umane. A un certo punto dell'articolo, Giunti scrive così: le ragioni degli spostamenti sono sempre le stesse: trovare cibo e climi favorevoli, riprodursi e allevare neonati in luoghi adatti e sicuri. Se aggiungiamo scappare da minacce mortali, possiamo ricomprendere nel gruppo anche i migranti umani. Non è un pensiero mio, lo devo a uno scolaro che, dopo una spiegazione sui motivi del ritorno dei lupi in Italia, si è rivolto alla maestra. Allora, è come quando ci ha parlato dei profughi che sbarcano in Puglia. Anche loro fuggono perché non hanno più da mangiare o qualcuno distrugge le loro case o li uccide. I suoi compagni erano d'accordo, ma né io né gli insegnanti avevamo intravisto questo parallelo fra lupi e curdi. Era il 2002. La triste corrispondenza fra perseguitati umani e animali, anche se i primi non sono migratori in senso zoologico, ma emigratori. Non tornano indietro. Vorrebbero, ma non possono. In un altro passaggio Giunti ricorda quanto pesi l'intervento umano sull'esito delle migrazioni di uccelli. Soprattutto, scrive, i migratori noi li uccidiamo. I calendari venatori sono studiati appositamente per intercettare le rotte migliori e per allungare l'elenco delle specie cacciabili, nonostante molte siano in diminuzione e nonostante la consapevolezza di essere stati la causa prima di tante estinzioni. Si usano trappole crudeli, archetti spezzazampe, colle, richiami vivi, registrati o artificiali, nascondigli, appostamenti, mimetizzazioni da guerriglieri. Si sparano cartucce da mezzo etto contro bersagli che pesano pochi chilogrammi e in qualche caso pochi grammi. Si inventano giustificazioni patriarcali. Uccidere ogni anno un adorno di passo garantisce la fedeltà coniugale delle mogli. Che soddisfazione morire fulminati dai pallini di piombo dopo 1000 chilometri di volo incolume affinché l'assassino non sia cornuto. Così Luca Giunti su altreeconomia.it.

A proposito di caccia, prosegue la discussione in Parlamento sulla nuova legge, detta Sparatutto, e merita di essere citata la presa di posizione di Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia. Secondo Pratesi, il testo della proposta di legge numero 2984 è una forzatura istituzionale di estrema gravità. Questa legge, come sappiamo, è stata calendarizzata in aula per il prossimo mese di novembre. Pratesi continua: ci troviamo costretti a dover di nuovo difendere ciò che abbiamo conquistato negli ultimi 60 anni. La proposta di legge è un ribaltamento culturale e giuridico senza precedenti. Cancella il progresso. È un disastro che non riguarda solo gli appassionati del WWF, ma tutti noi. La fauna selvatica è un patrimonio prezioso per le vite di tutti e non può essere lasciato in mano a chi lo distrugge. Le forzature più gravi della legge riguardano la cancellazione del concetto di tutela della fauna, sostituita dalla definizione incentrata sulla gestione della biodiversità, demandata agli stessi cacciatori. Hanno prorogato i mesi nei calendari di caccia, anticipandoli e prolungandoli in delicati periodi di migrazione. Mettono in crisi il sistema delle aree protette, che vengono considerate un problema e non una risorsa. Aumentano le specie cacciabili senza nemmeno ascoltare il parere scientifico dell'ISPRA. Dice ancora Pratesi, si potranno catturare animali e usarli come richiami vivi, anche se l'Italia è già stata oggetto di procedure europee per pratiche analoghe. Si potranno inoltre usare richiami tecnologici sempre più sofisticati per selezionare le specie. La caccia diventa invasiva. Si estende la possibilità di cacciare alle aree pubbliche e non viene per nulla rafforzata la lotta al bracconaggio. Una pratica illegale, conclude Pratesi, che danneggia profondamente l'ambiente e che in Italia è diffusa e fiorente. Possiamo ben dire che la nuova legge sulla caccia è un manifesto politico della destra autoritaria e sovranista.

Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani. Per ricordarla, per celebrarla, vogliamo riportare la notizia di un viaggio fatto in un luogo dove la luce del sole non arriva mai, a 3.000 metri di profondità, sotto la calotta glaciale dell'Artico. Un luogo che per secoli abbiamo immaginato come un deserto freddo e inospitale e che invece si sta rivelando un santuario di meraviglie, di vita e di forme evolutive straordinarie. Si è conclusa da poco tempo a Bergen, in Norvegia, la Deep Arctic Expedition, una spedizione scientifica di Greenpeace durata un mese. Attraverso droni sottomarini guidati a distanza, i ricercatori sono scesi dove nessun occhio umano aveva mai guardato prima, esplorando monti sottomarini e sorgenti idrotermali dell'Artico norvegese. E quello che hanno trovato lascia a bocca aperta. Immaginiamo di calarci nell'oscurità totale del fondo dell'oceano e a un tratto di veder comparire, illuminati dai fari della nave, veri e propri giardini di spugne e foreste di coralli bambù. Creature dai colori vivacissimi che vivono, respirano, interagiscono in un tempo sospeso, creando architetture biologiche antichissime. Le prime analisi condotte a bordo dalla dottoressa Anna-Lina Lors e dal suo team suggeriscono già la scoperta di specie del tutto sconosciute finora, fra cui nuovi anfipodi e almeno 3 nuove specie di spugne marine. Un mondo alieno, sconosciuto, che dimostra ancora una volta quanto la natura sia capace di generare bellezza e adattamento nei luoghi più impensabili. E tuttavia, anche questa meraviglia ha corso un rischio enorme. L'area esplorata da Greenpeace è esattamente una di quelle zone che nel 2024 il governo norvegese voleva aprire al deep sea mining, l'estrazione mineraria nei fondali marini. Una follia industriale che prevede di calare ruspe gigantesche negli abissi per sbriciolare la roccia e raschiare via i minerali, distruggendo per sempre ecosistemi che hanno impiegato millenni per formarsi. Fortunatamente, almeno stavolta, grazie alla mobilitazione di attivisti, scienziati, ecologisti, le estrazioni sono state congelate almeno fino al 2029. Durante la spedizione, gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato uno striscione a 2300 metri di profondità con un messaggio chiaro: Listen to the science, ascoltate la scienza. Come ricorda Alessandro Gianni di Greenpeace Italia, stiamo rischiando di cancellare habitat straordinari prima ancora di averli conosciuti e compresi. Dalla nostra prospettiva, queste scoperte ci ricordano una verità fondamentale. La Terra non ci appartiene e il mare non è una miniera a cielo aperto da prosciugare per i profitti umani. Quei giardini di spugne, quelle creature abissali silenziose, hanno il diritto di esistere per se stesse, al di fuori di ogni logica di sfruttamento e di utilità per chiunque. Proteggere gli oceani profondi non significa tutelare la biodiversità per noi, ma riconoscere il valore intrinseco di ogni angolo di vita su questo pianeta.

Parliamo di cibo. Gli ultimi dati diffusi dal centro studi no profit The Good Food Institute Europe, basati su rivelazioni di Circana, dicono una cosa molto chiara. In Italia il mercato al dettaglio dei prodotti a base vegetali continua a crescere. Nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 669 milioni di euro, con un aumento dei volumi di vendita di quasi il 6% rispetto al 2024 e del 12,7% nell'ultimo biennio. Che cosa possono significare questi dati? Forse che la scelta di togliere gli animali dal proprio piatto non è una moda passeggera, ma un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo di milioni di persone. L'analisi reparto per reparto mostra che a guidare la transizione sono ancora le bevande vegetali, che coprono da sole più della metà dell'intero mercato. Oggi in Italia quasi il 12% del valore delle vendite di latte nei supermercati è rappresentato da alternative a base vegetale. In particolare l'avena e la mandorla volano con una crescita a doppia cifra, mentre il latte di mucca parallelamente perde terreno. E questo avviene nonostante che il latte vegetale sconti ancora un prezzo medio superiore del 45% rispetto a quello di origine animale. Potrebbe essere un segnale molto forte della consapevolezza etica ed ecologica che riesce a superare anche l'ostacolo economico. Al secondo posto, dietro le bevande vegetali, troviamo le alternative alla carne, che fatturano 234 milioni di euro. In questa categoria primeggia il burger vegetale, che copre da solo il 60% dei volumi. Ma intanto, in parallelo, esplodono anche i volumi di vendita di tofu, tempeh e seitan, che nel 2025 hanno registrato un aumento del 24%. Un segno che i consumatori stanno imparando a conoscere e apprezzare ingredienti vegetali tradizionali, proteici e naturali, che appartengono però a tradizioni culinarie diverse dalla nostra. Quanto ai formaggi vegetali, forse una delle categorie nelle quali si stanno compiendo le maggiori sperimentazioni in campo alimentare, i volumi di vendita sono cresciuti del 15,6%, rimanendo però su valori assoluti ancora piuttosto bassi. In sintesi, stiamo assistendo a un'espansione del mercato dei prodotti su base vegetale, e questo significa che la scelta vegetariana e la scelta vegana hanno smesso ormai di essere dei fenomeni marginali percepiti come eccentrici e pressoché inaccessibili.

0: E a proposito di cibo, Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala come ogni settimana una ricetta che prende spunto dalle notizie della puntata. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Tempo di migrazioni significa che l'autunno è alle porte, o almeno così dovrebbe essere. Con l'auspicio di condizioni climatiche più positive, raccontiamo una ricetta che ha il profumo e tutto il sapore della nuova stagione. Crumble alla zucca. Gli ingredienti per 6 persone sono 500 g di polpa di zucca non acquosa tipo butternut, Hokkaido o Delica, 100 g di tofu affumicato, 100 g di grattugiato vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per il crumble, 150 g di farina, 50 g di grattugiato vegetale, 100 g di margarina, timo e sale. Con una grattugia a fori larghi, grattugiate la polpa della zucca e mettetela in una ciotola. Tagliate il tofu affumicato a cubetti e unitelo alla zucca assieme al grattugiato vegetale. Mescolate il tutto aggiustando con sale, pepe e olio di oliva. A parte, preparate il crumble. In un mixer versate la farina, un pizzico di sale, il timo, il grattugiato vegetale e la margherina lasciata morbida. Lavorate a intervalli fino ad ottenere delle grosse briciole. Foderate una teglia con carta forno e disponete la zucca, livellando con una spatola o con un cucchiaio per formare uno strato uniforme. Distribuite il crumble in modo uniforme su tutta la superficie. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. La superficie dovrà risultare ben dorata. Sfornate e lasciate compattare qualche minuto prima di servire.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
20: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
19: Ogni possibilità inizia con un passo.
20: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
21: Questo cammino dobbiamo completarlo.
19: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 17.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: Il presidente Donald Trump ha dichiarato all'inviato speciale per gli esteri di Fox News di trovarsi in una fase decisionale, che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta la stessa emittente. Trump si sarebbe anche detto aperto a un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian dopo che Teheran ha inviato un elenco di richieste per porre fine al conflitto. Se e quando farò saltare in aria l'intera nazione, è meglio che si comportino bene, avrebbe aggiunto ancora il presidente statunitense.
0: Trump si è espresso anche sugli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran. Secondo Trump, dice Fox News, il gruppo avrebbe accettato di non attaccare gli Stati Uniti nonostante stia intensificando le ostilità contro l'Arabia Saudita, alleata di Washington. La notte scorsa il governo saudita ha lanciato un allarme antiaereo nella capitale Riyadh. I governi di Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno definito gli attacchi degli Houthi una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione e una violazione del diritto internazionale.
1: Urne aperte fino alle 18 di questa sera in Germania per le elezioni amministrative regionali. Si vota nella città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove la sfida è tra l'SPD, il Partito Socialdemocratico, e l'estrema destra di AfD. Alle 14 l'affluenza nello stato orientale è stata del 40,7%, ben 8 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora nel 2021. Numeri in crescita anche nella capitale, dove la AfD avanza, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, con la Linke che potrebbe superare i cristiano-democratici.
0: L'associazione dei presidi critica la decisione del governo di limitare il numero di bambini stranieri nelle classi, non per una questione di merito ma di metodo. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, poi aggiungendo: se in quella zona è maggioranza la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via? Oggi Meloni ha detto che il governo varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieterà il burka e il niqab a scuola. La Presidente del Consiglio ha aggiunto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico.
1: L'Assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha approvato con il 91% la proposta di programma proposta da Conte. Il punto forte con cui Conte sfida il Partito Democratico in vista delle primarie è il no all'invio di qualsiasi aiuto militare all'Ucraina. E il presidente dei 5 Stelle nel comizio finale si è mostrato molto sicuro di sé, al punto da voler cambiare nome al campo largo, chiamiamolo Alleanza per la Costituzione. Ha proposto: siamo obbligati a essere radicali senza compromessi, aggiunto Conte, che si candida a guidare la coalizione di centrosinistra.
0: Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che, secondo chi protesta, conferirebbe una sorta di licenza di uccidere a poliziotti e gendarmi. Il provvedimento stabilisce che si presume la legittimità dell'azione di qualsiasi agente che faccia uso della propria arma. Contrari i partiti politici di sinistra, come la France Insoumise, ma anche organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e il sindacato dei magistrati francesi. Il testo, approvato a luglio dai deputati dell'Assemblea Nazionale, deve ora passare al voto del Senato. 17.33 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si segnala che per un incidente sul raccordo Torino-Caselle è chiusa la carreggiata in direzione Torino dal chilometro 3.1 e attiva l'uscita obbligatoria allo svincolo 1. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, dove per lavori si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: stranieri a scuola. Nel campo largo Conte sfida ancora Schlein, ribadisce il no alle armi all'Ucraina, propone addirittura di cambiare nome all'alleanza e si candida a fare il premier. La segretaria PD tiene il punto: senza pace giusta dobbiamo sostenere l'Ucraina, troveremo un compromesso. Intensificheremo gli attacchi contro obiettivi militari a Kiev, così il ministro della difesa di Mosca dopo i bombardamenti ucraini contro la Russia. Il giorno non è casuale, oggi si chiude il voto farsa per il rinnovo del Parlamento russo. Le 19:31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Le elezioni locali di oggi in Germania hanno visto la vittoria della Linke a Berlino e sentiamo questo audio che ci ha mandato Paolo Hutter, che è nel quartier generale della Linke.
1: Siamo venuti alla festa della Linke, atmosfera ottimista fin dall'inizio, un sacco di giovani, ma l'esplosione c'è stata con l'exit poll, perché effettivamente non si aspettavano di vincere così tanto. È stato un momento eccezionale di entusiasmo e poco dopo poi è arrivata Elif e ha parlato già da sindaca.
0: Beh, se quelli della Linke, quindi la sinistra a Berlino, festeggiano, insomma c'è di nuovo un trionfo della AfD al 38% nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La AfD poi a Berlino è il secondo partito, quindi c'è di conseguenza il tracollo del cancelliere Merz, visto che addirittura il suo partito rischia di non entrare nel Parlamento locale in Pomerania. In diretta da Berlino Walter Raue, buonasera Walter.
2: Sì, buonasera, una serata sicuramente molto molto amara e molto difficile da digerire per i cristiano-democratici del cancelliere in carica Friedrich Merz, che poco dopo la chiusura dei seggi non ha neanche aspettato le prime proiezioni per ammettere la sconfitta del suo partito, ha parlato di un vero e proprio disastro per la CDU e di un veleno che si propaga in Germania, nel paese, il veleno dell'autoritarismo e dell'estremismo. C'era addirittura chi si aspettava in questa serata di dure sconfitte per i cristiano-democratici eventuali dimissioni anticipate del cancelliere, che invece però vuol tenere duro e portare avanti quelle che lui definisce come riforme indispensabili al paese, riforme che prevedono però anche forti tagli a welfare e che in parte spiegano anche la sua pesante sconfitta di oggi nei due Länder. C'è da sottolineare però che anche in Mecklenburg-Pomerania, la regione nord-est della Germania che si affaccia sul Mar Baltico, una regione molto agricola e turistica, sì, l'AfD si è raddoppiato i suoi voti, ha raggiunto quasi il 38%, però c'è da evidenziare anche la forte affermazione del Partito Socialdemocratico, che raggiunge circa il 36% e con la sua popolare governatrice Manuela Schwesig potrà probabilmente continuare a governare, quindi è una vittoria a metà per l'estrema destra in Mecklenburgo, e a Berlino il partito sì riesce ad avanzare di qualche punto, però comunque si ferma al 15%, quindi questa forte differenza fra città e regioni.
0: Grazie Walter Raue. Vediamo la politica italiana, che oggi è stata in fibrillazione con una competizione che si è accesa sia a destra che a sinistra. Evidentemente le elezioni si avvicinano. E allora cominciamo dalla destra. Salvini ha fatto la mossa per uscire dall'angolo nel suo partito, annunciando un congresso straordinario con cui stanare gli avversari. Meloni invece cercava di rubargli la scena con l'annuncio di misure contro la presenza dei bambini stranieri nelle classi. Iniziamo da Pontida con l'inviato Alessandro Braga.
3: Il colpo di scena che spiazza un po' tutti, Matteo Salvini lo tiene per il finale e a sorpresa annuncia il congresso straordinario della Lega da fare entro ottobre.
4: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: È la mossa che il segretario leghista ha tenuto in serbo per uscire dall'angolo in cui era costretto da tempo. L'effetto almeno immediato si fa sentire mentre il prato di Pontida si svuota dopo una mattinata scivolata via senza troppe complicazioni, a parte qualche coro contrapposto tra militanti pro Matteo e nordisti. I salviniani di stretta osservanza gongolano e non lo nascondono nemmeno troppo. I frondisti incassano e rimandano qualsiasi contromossa al prossimo futuro, come spiega Massimiliano Romeo, figura di spicco tra gli antisalviniani.
5: Penso che sia una buona notizia per potersi confrontare.
6: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo, sono tutte valutazioni.

0: azioni che faremo prossimamente.
1: Intanto Salvini, in maniera imprevista alla vigilia, quando ci si aspettavano contestazione o il flop dei partecipanti, che in realtà non erano moltissimi, si porta a casa il punto. Consapevole di avere ancora in mano partito e delegati, il leader leghista prova a dare la stoccata finale agli avversari interni, che ora dovranno organizzarsi, e in tempi strettissimi. Che questo lo possa salvare poi da una debacle elettorale è tutto da vedersi.
2: Mentre Salvini era sul palco, Meloni diceva che il prossimo Consiglio dei Ministri proporrà misure, varierà misure, per limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi, eviterà anche burqa e niqab, anche questa una mossa da campagna elettorale già criticata dall'Associazione dei Presidi. Sentiamo Anna Bredice.
3: Sembra passato molto tempo da quando Giorgia Meloni, dall'alto dei suoi sondaggi, ignorava del tutto Vannacci, neanche lo citava. Le cose sono cambiate e ora si è lanciata la rincorsa delle idee fasciste del generale, il quale ineffabile oggi commenta che la proposta del divieto del burqa è sua e che il governo è in ritardo, dimostrando che è Meloni che lo insegue. La paura di non vincere con questa legge elettorale, la difficoltà di un'alleanza con Vannacci, mostra una presidenza Presidente del Consiglio in grande difficoltà, e oggi al raduno dei giovani del suo partito si è visto per intero. Dal palco ha riproposta l'idea del tetto di alunni stranieri per classe e insieme a questo il divieto del burqa nelle aule. Il numero di stranieri per classe è una circolare che la destra aveva già emesso, ma impossibile nella sua realizzazione. Ma Meloni fa finta di nulla, perché nell'immaginario del suo elettorato, forse attratto da Vannacci, i bambini stranieri nelle scuole rappresentano un elemento di paura, di esclusione, di mancata di difesa dei figli italiani. Colpire nell'immaginario, come è stato per il bollo auto, di cui è così orgogliosa al punto che dal palco oggi ha iniziato a deridere la sinistra cantando bollo ciao. L'avversario per Meloni è a destra e a sinistra. Se Vannacci fa paura, ed è meglio non nominarlo, a sinistra Schlein viene presa quasi in giro. Non ha argomenti per attaccarci, dice te li passo sotto banco, urla in quel modo sguaiato che conferma il nervosismo della Presidente del Consiglio. Un attacco a Schlein perché probabilmente quella lettera mandata per condividere una soluzione sull'energia ha toccato nervi scoperti nel governo. Un governo che oggi è andato in tilt per tante cose. Se Valditara parla di lotta al patriarcato per difendere il no al burqa, Tajani consiglia ai ragazzi di sposare le donne con le gonne lunghe perché così non tradiscono e sono più affidabili. Linea allo studio.
2: Veniamo a sinistra. Nell'ultima giornata di Nova, l'assemblea degli iscritti 5 Stelle, una votazione plebiscitaria, ha approvato il programma proposto da Conte. Piatto forte il no agli aiuti militari all'Ucraina. Conte ha detto che non lo cambierà di una virgola e si è di nuovo candidato a guidare il campo largo, anzi ha pure proposto di cambiargli nome. Il servizio dell'inviato Michele Migone.
4: Un discorso da candidato premier, un nome nuovo per la coalizione, da campo largo dell'Alleanza per la Costituzione, è un programma che, nelle parole di Giuseppe Conte, ha l'ambizione di cambiare l'Italia, non solo di fargli vincere la sfida con Elly Schlein. La dogione milanese dei 5 Stelle è una tappa importante per la scalata alla leadership della coalizione. Forte di un mandato pubblicitario, Conte ha impresso un altro colpo di acceleratore in previsione delle primarie. Lo ha fatto con un intervento di un'ora circa, un quarto del quale è stato dedicato all'attacco di Giorgia Meloni e dei suoi 4 anni di governo, ed è in questo modo che si è proposto come suo avversario diretto per Palazzo Chigi. Una decina di minuti invece sono stati riservati all'altro nemico, Matteo Renzi, mai citato direttamente, ma chiamato in causa con una dura critica nei confronti della terza via bleriana di chi in Italia l'ha seguita. Il resto del discorso è stato dedicato all'esposizione del programma votato dalla base, circa 45.000 persone, ed è questa parte dell'intervento che è diventata il vero terreno di competizione con la segretaria del PD. Un programma che mette dei paletti ben chiari e, secondo lui, irrinunciabili, soprattutto in politica estera. Dallo stop all'invio delle armi all'Ucraina, al no secco al riarmo, anche se detto un sì alla difesa comune europea, alla fine di ogni rapporto con Israele, uno dei passaggi più applauditi dalla platea. È stata poi la volta dei provvedimenti di giustizia sociale con i quali Conte spera di attirare i voti di sinistra alle primarie, voti che vuole togliere a Schlein. Il messaggio a questi elettori è ben chiaro, i veri progressisti sono qui. Dopo anni di politica, Conte quindi rivendica l'ultima metamorfosi. Sull'immigrazione e sulla sicurezza invece ha seguito l'indole dell'elettorato del movimento, ben incline a una forte regolamentazione. Forte di queste mosse, ora Conte punta a una data per le primarie.
2: Elly Schlein ha risposto a Conte tenendo a sua volta il punto: fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo, sull'Ucraina, discuteremo e troveremo un compromesso, ha detto Schlein. chiedo poi aggiunto all'Unione Europea una voce negoziale sola. E su Nova, riguardo ai temi di Nova, ha detto: dal percorso dei 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili, sulle altre discuteremo e troveremo un accordo. La Russia intensificherà gli attacchi contro obiettivi militari di Kiev in risposta ai raid effettuati dagli ucraini sulla Russia nell'ultimo giorno delle elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca. Sulla capitale Kiev ha indirizzato almeno 400 attacchi con droni su un totale di oltre 1600 in 19 regioni russe. Tutti gli attacchi sarebbero stati intercettati dai sistemi di difesa aerea, dichiara la Russia. Il momento non è casuale, come dicevamo oggi. È il terzo e ultimo giorno di voto per il rinnovo dei 450 seggi della Duma. Abbiamo chiesto alla giornalista Anna Zafesova se c'è un legame tra bombardamenti ed elezioni.
5: Sicuramente un legame c'è, anche perché, premesso che le elezioni alla Duma sono, ovviamente, tutti se ne rendono conto, una consultazione che di elettorale e di libertà di espressione ha ben poco, però comunque è un'iniziativa che serve a Putin per legittimare il suo corso. Sono le prime elezioni che si tengono in Russia dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, prime elezioni in Parlamento, ci sono già state quelle presidenziali, quindi comunque è un raro momento in cui Putin si rivolge all'opinione pubblica, per quanto ovviamente molto controllata e manipolata, per ottenere una legittimazione. Chiaramente questo tipo di bombardamenti serve a dimostrare ai russi la vulnerabilità del sistema che Putin continua a difendere e a mandare un messaggio che dice ai russi: se votate Putin, appoggiate anche quello che avete appena visto a Mosca. Considerato che in molte grandi città russe la carenza di benzina è ormai quotidianità, così come l'oscuramento di internet per diverse ore al giorno, diciamo, questa nuova normalità è qualcosa che in realtà i russi sono molto felici di accettare.
2: La crisi Medio Oriente, con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, che nei giorni scorsi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea servita di Taif. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha inviato una lettera ai 27 paesi membri chiedendo di rafforzare d'urgenza la missione navale Aspides, una richiesta che punta a blindare la sicurezza della navigazione nel passaggio strategico di Bab al-Mandeb. Invece sul fronte dello Yemen intanto si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi. La notte scorsa un attacco missilistico ha fatto arrivare un allarme antiaereo sulla capitale saudita Riyadh, attacco condannato da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait come una grave minaccia alla stabilità regionale. Da Washington Trump ha dichiarato a Fox News che gli Houthi avrebbero accettato di non colpire obiettivi degli Stati Uniti, continuando però a bersagliare i sauditi. Per capire qual è la situazione attuale nella regione, abbiamo sentito Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
6: Abbiamo una situazione sul campo che vede dei furiosi combattimenti nella zona non lontana ad Abab, la regione di Wasiriya, dove stamattina è stato ucciso un comandante Houthi. Si tratta del comandante Al-Assar, un personaggio molto importante nella geografia militare Houthi, uno dei sei grandi generali che ha ideato l'avanzata verso Mocha e la presa di Bab al-Mandab. È un personaggio anche molto importante per i suoi collegamenti con il cosiddetto cerchio magico vicino alla guida suprema Abdulmalik al-Houthi, appunto degli Houthi. In tutto questo assistiamo all'inizio di bombardamenti operati dalla coalizione a guida saudita e per il momento portati avanti, si dice ufficialmente, dal governo lealista di Aden contro postazioni Houthi nel governatorato di Al-Baida, dove si trova il più grande checkpoint che definisce l'attuale zona di controllo degli Houthi dalla zona dei lealisti. Nella città di Aden, che è quindi in questo momento la capitale del governo lealista, da diverse ore ci sono manifestazioni contro questo stesso governo, si riportano in auge le posizioni del partito separatista, che originariamente nel passato è stato legato, ma continua a essere legato ovviamente internamente, agli Emirati Arabi Uniti. Vengono dichiarate manifestazioni contro il caro vita, contro l'insicurezza, eccetera. Ovviamente sono manifestazioni paradossalmente pro-Houthi, perché naturalmente sono contro il governo lealista.
2: In provincia di Cuneo la scorsa notte un 35enne ha sparato a un gruppo di ladri che era entrato nella sua proprietà uccidendone uno, e i vicini dicono ha fatto bene il servizio. Di Rita Rapisardi.
7: È indagato a piede libero per omicidio volontario Roberto Mollo, 35 anni,
3: l'uomo che ha sparato e ucciso la scorsa notte, Jovalin Lazzari, 25, dopo che quest'ultimo si sarebbe introdotto nella sua abitazione in ristrutturazione insieme ad altri 4 uomini, pare per compiere un furto di materiali edili. Il fatto è accaduto a Val di Sero d'Alba, un borgo di 1000 anime nella provincia di Cuneo, intorno alle 2:30. Sarà compito di chi sta avvolgendo le indagini, affidate ai militari dell'Arma di Bra, affiancati dal nucleo operativo di Cuneo, capire la perfetta dinamica dei fatti. Quello che pare certo è che Mollo, titolare di una ditta di autotrasporti, si trovava nel cantiere per vigilare il materiale e avesse un'autorizzazione per la detenzione dell'arma, ma non il porto d'armi, cosa che gli impedirebbe di portare con sé la semiautomatica al di fuori della sua abitazione, che si trova a 200 metri da dove è avvenuta la sparatoria. Dalle prime ricostruzioni pare anche che l'uomo abbia scaricato l'intero caricatore della pistola dopo aver sorpreso la banda di ladri nella sua proprietà, banda che poi si è messa in fuga. Lazzari, originario dell'Albania ma residente da tempo a Torino, aveva precedenti per reati contro il patrimonio, con la compagna gestiva in città un bar, lascia un figlio. Dalla politica alle prime reazioni, il nostro abbraccio a chi è stato aggredito e si è difeso a casa sua, ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando dal pacco di Pontida quanto accaduto.
2: Già 9:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Luigi Ambrosio in redazione Chiara Manetti. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto. Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi sarà curata dalla pastora Giovanna Vernarecci.
2: Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Signore, ci rivolgiamo a Te con canti e con la nostra preghiera, perché abbiamo bisogno che Tu ci liberi ancora dal carcere delle nostre preoccupazioni, delle nostre incertezze, della nostra fede sempre insufficiente. Accompagnaci in questo tempo di culto con il Tuo Spirito, perché desideriamo annunciarti a noi stesse e a noi stessi e a tutte e tutti coloro che sono in catene, fisiche o spirituali, in questo mondo. Amen.

Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba, la barba d'Aronne, e scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. I fratelli e le sorelle che vivono in armonia, forse potremmo dire in comunione, abitano là dove il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. Paolo e Sila, in Atti 16, si trovano in un luogo dove generalmente la vita è poca e la benedizione ancora meno, il carcere. Un luogo di dolore che non ha nulla a che fare con un tempio o una sinagoga e che non ha una comunità costituita, solo un gruppo di persone che la sorte, una sorte cattiva, ha messo insieme e in ceppi. E tuttavia quel gruppo di gente sghemba, forse disonesta, sicuramente non abituata alla spiritualità, quando Paolo e Sila cantano e pregano, fa una cosa strana per quel tempo e stranissima per il nostro, tutto pieno di scroll sul telefono e troppe cose da fare per dedicarsi ad altro che a farle. Li ascolta. Certo, a volerci mettere un po' di cinismo potremmo dire non è che avessero molte alternative, ma non è così, perché dopo succede qualcosa di ancora più strano. Dunque, riassumiamo. Paolo e Sila a Filippi, in missione evangelizzatrice, hanno radunato un certo numero di seguaci. Tra loro una donna che di mestiere faceva l'indovina e che, forse per farsi pubblicità, aveva cominciato i due predicatori gridando come un araldo di tempi medievali che cosa erano venuti a fare. Non doveva essere molto convinta o interessata, se no non si spiega la reazione decisamente fredda di Paolo che, invece che ringraziarla, le rovina la piazza, dichiarando l'uscita di scena dello spirito di divinazione, qualunque cosa fosse, la cui presenza era l'ipotesi su cui si reggeva la sua attività di indovina. Fatto sta che Paolo la mette a tacere e poiché non sappiamo cosa indovinasse l'indovina, ma sappiamo che la sua era un'attività redditizia non per lei ma per i suoi padroni, i padroni medesimi la prendono molto male. Inventano la solita scusa della sicurezza, insomma dichiarano che Paolo e Sila sono due pericolosi terroristi, per di più stranieri, come anche oggi potremmo sentire tuonare da qualche social, e li fanno arrestare e condannare alle frustrate e al carcere. Questo l'antefatto che porta a quella strana calma di canto e preghiera e ascolto inaspettato in cui abbiamo trovato Paolo e Sila e i carcerati e detto in quei canti e in quella preghiera il nome di Gesù. La calma però ben presto si frantuma nel boato di un terremoto che fa tremare le mura del carcere e rompe i ceppi che tenevano legati tutti i prigionieri. Il carceriere si sveglia, si rende conto del disastro e si dispera. Oggi probabilmente darebbe colpa a qualcun altro, poi la cosa non sarebbe così tragica. Basta iniziare un bel processo, possibilmente in TV, su chi ha costruito, come l'ha fatto, dove ha sbagliato, dove si è fatto corrompere. Ma in quei tempi barbari, il pianeta carcere era un posto in cui le condizioni di vita non erano certo migliori di quelle di adesso, ma che interessava il governo e l'opinione pubblica, molto più che ora, che è uno scoglio dimenticato, abitato da esseri ancora più dimenticati, in un sistema che si preoccupa solo dei soldi che guadagna, non di chi è ragione, volente o nolente di quel guadagno. Così il direttore del carcere, disperato per un danno di cui non ha colpa ma si assume la responsabilità, altri tempi l'abbiamo detto, decide di uccidersi. Fermiamoci un attimo, perché è qui, in questa pozza di disperazione e senso di colpa, che accade qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Paolo
gli grida di non farsi del male perché aggiunge: siamo tutti qui. Siamo tutti qui. Nessuno è scappato, nessuno si è mosso, né Paolo né Sila, neanche i carcerati, quelli che all'inizio stavano in silenzio ad ascoltare la presenza di Cristo in preghiera e canto. Sembra una pellicola che si ferma su un fotogramma silenzioso, un edificio solido sbriciolato da una logica aliena, quella del terremoto, un essere umano che non dovrebbe disperarsi e invece si dispera, molti esseri umani che dovrebbero scappare e invece non si muovono. Tra le tante cose che possiamo pensare che passino per il cervello del carceriere c'è sicuramente una domanda: perché fanno così? E non sappiamo che risposta si dia. Sappiamo, però possiamo capire dalle sue parole, che quel carceriere sente la presenza di una verità aliena come il terremoto, ma che il terremoto non è, e la sente così vicina da fargli pronunciare ad alta voce, come se alzasse una bandiera bianca, la sola domanda che ha un vero significato: signori, signori, a dei carcerati, signori, cosa devo fare per essere salvato? Ed è qui che quella verità quasi incombente si fa comprensibile, amica, liberatoria ed incredibilmente semplice: credi in Cristo Gesù e sarai salvato. Eccola la rivelazione, ecco il regalo. Non sopravvivere al terremoto, non vedere i ceppi che ti tenevano in trappola caduti a terra. Credi in Cristo Gesù e sarai salvato. È il nome di Cristo che sana e salva e che subito dà frutti, perché al siamo tutti qui rispondono le piaghe lavate dal carceriere e la tavola apparecchiata per tutti, la benedizione cioè del ricevere cura, la benedizione del dare cura, la benedizione del condividere, quello dello stare insieme in armonia, dell'essere una comunità che si forma, esiste e vive nel nome e per l'opera di Cristo. Il biblico Monte di Sion, dove i fratelli e le sorelle vivono in armonia e dove dunque c'è benedizione, vita eterna, non sta fermo in Palestina. In Atti 16 parte da un carcere e arriva alla tavola apparecchiata dal carceriere. Nelle nostre vite sta in tutti i luoghi dove permettiamo al nome di Cristo e solo a Lui di essere la ragione e la linfa della nostra comunione. Quando anche noi riusciamo ad essere quella comunità che, in un mondo in cui ciascuno sembra cercare solo la propria via d'uscita, resta insieme e può dire: siamo tutti qui nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Signore, facci sempre riconoscere la tua comunione e dacci la benedizione di viverla anche nelle chiese in cui serviamo. Fa che la tua parola dia frutto nelle nostre menti e nei nostri cuori, perché a nostra volta possiamo dare frutto di testimonianza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha insegnato a pregare così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre in tentazione, ma liberaci dal male, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Che il Signore vi benedica, sorelle e fratelli, con coloro che amate con le vostre comunità. Del resto, sorelle e fratelli, rallegratevi. Cercate la perfezione. Siate consolati e consolate. Abbiate un medesimo sentimento. Vivete in pace. Il Dio d'amore e di pace sarà con voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Giovanna Vernarecci.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si segnala che per un incidente sul raccordo Torino-Caselle è chiusa la carreggiata in direzione Torino dal chilometro 3.1 e attiva l'uscita obbligatoria allo svincolo 1. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, dove per lavori si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: J House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
2: Bentrovati agli ascoltatori, eccoci a una nuova puntata di J House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
3: e Susanna Marie. Gelos rock, carcere rock, carcere non solo rock, carcere e tanta grande musica. Ed è grandissima la musica di oggi, grandissima per quello che ha significato nel suo paese e nel mondo intero. Oggi voliamo in America del Sud. La nostra storia comincia dalla città della Plata, a meno di un'ora di macchina da Buenos Aires.
2: La Plata è una città piena di angoli retti. Le strade disegnano blocchi quadrati regolari, come ti giri ne incontri uno. C'è un angolo però che è diverso da tutti gli altri. È l'angolo tra la terza e la quarantesima strada, affacciato sulla diagonale 74. Lì, su quell'angolo, la notte del 20 ottobre 1978 si decise il suo destino di esiliata.
3: In quell'angolo, tra la terza e la quarantesima, un locale dal nome Almacén San José era frequentato da oppositori al regime militare del dittatore Jorge Videla, un regime spietato, insediatosi con il golpe del 24 marzo 1976. Coraggiosamente, i proprietari avevano deciso di non chiudere l'Almacén. Ancora più coraggiosamente, quel 20 ottobre del 1978, chiesero a lei di cantarvi le sue canzoni.
2: Il governo della provincia di Buenos Aires aveva proibito le canzoni da lei cantate. Diffondevano ideologia marxista, affermava. Ma lei salì sul palco. Di fronte a sé quella sera aveva 300 persone. Fuori dal locale altre 100 si erano radunate ad ascoltare.
3: La polizia aspettava il momento adatto per intervenire. Bastava una scusa qualsiasi. La scusa arrivò quando alcuni studenti le chiesero di cantare la canzone che diceva: «Quando avrò la terra, la avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai». Suo figlio, Fabian Matus, corse ad avvisarla di quanto stava per accadere. I poliziotti fecero irruzione nel locale. Uno di loro afferrò la cantante per un braccio. «Lasciami, che sono una donna», disse lei.
2: Circa 400 persone che le erano attorno, tra chi era dentro e chi era fuori l'Almacén, cantavano in coro. All'arroganza della polizia rispondevano con la loro festa.
3: Fu arrestata. «Lei canta canzoni sovversive», le fu detto. «Ma se sono tutte incise nei dischi e le canto sempre, ovunque», tentò lei di far ragionare l'ufficiale capo. «Quel che fa da altre parti non mi interessa», rispose lui. «Qui queste canzoni sono comuniste». Arrivata al commissariato, crollò. «Non può essere che per colpa mia sta accadendo tutto questo», disse tra le lacrime. Dalla strada si udivano le sirene delle volanti che conducevano in arresto gli spettatori del concerto. Nel cortile furono tutti perquisiti da poliziotti maschi, anche le donne, ignobilmente.
2: «Lei è una negra di merda e il meglio che possa fare è smettere di cantare e di guastare la testa alla gente», si sentì dire. Senza poter vedere un avvocato, fu portata in un ufficio assieme alla proprietaria dell'Almacén e a qualche altra persona. Fu fotografata e le furono prese le impronte digitali. La trattennero molte ore. Fu l'ultima a tornare libera alle 6 del pomeriggio del giorno seguente. I giornali accennarono all'accaduto 3 giorni dopo in trafiletti insignificanti, Quella serata le aprì le porte dell'esilio in Europa.
3: La Negra, come veniva chiamata, è stata la voce dell'Argentina libera e continuerà ad esserlo nei secoli a venire.
2: Quando avrò la terra, l'avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai.
3: Era dalla parte del lavoro, dei lavoratori, la Negra. Questa è la canzone che quella sera cantò, offrendo alla polizia l'occasione che andava cercando per interrompere il concerto con la violenza degli arresti. Quando tenga la tierra, lei è Mercedes Sosa.
4: Cuando tenga la tierra.

0: fretta!
1: Quando ottenga la tierra con l'indimenticabile Mercedes Sosa, la voce d'America, la voce dell'America.
2: Quella notte, il 20 ottobre del 1978, quando Mercedes Sosa fu arrestata insieme a tanti che erano venuti a sentirla cantare, c'era una donna nel pubblico che ha ricordato così quel concerto che ha segnato la storia dell'Argentina.
1: Ti eri entusiasmata e avevi cantato canzoni non permesse. Avevi aperto le finestre affinché ascoltassero coloro che non potevano pagare. Eravamo tutti euforici. Però arrivarono loro con le loro armi, rendendo infine visibile quel che sapevamo che stava accadendo. Noi in fila nel patio, con le armi puntate addosso, terrorizzate. Tu, forse con la tua propria paura, in un ufficio dove ti facevano ascoltare le canzoni che avevi cantato, mostrandoti la tua disobbedienza. Alle 6 del mattino considerarono che ormai ci avevano impartito la lezione e uscimmo al sole. Sai cosa? Ne valse la pena.
2: Sì, ne valse la pena. Mercedes Sosa era nata in Argentina, nella città di San Miguel de Tucumán, nel 1935. Se n'è andata nell'ottobre del 2009. Dopo il concerto alla Plata, sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Mercedes è costretta ad andarsene in esilio. Se ne viene in Europa, vive in Francia e poi in Spagna. Vi resta fino ai primi mesi dell'82, quando ritorna nella sua patria. Di lì a poche settimane ci sarà la guerra delle Falklands, che metterà fine alla dittatura e vedrà l'anno successivo le prime elezioni.
1: E Mercedes Sosa canta. Torna in Argentina e canta. Gravato in vivo e nel Teatro Opera de Buenos Aires, si legge sulla copertina dell'album dal titolo Mercedes Sosa in Argentina. Appena tornata in Argentina, aveva cantato e cantato al Teatro dell'Opera di Buenos Aires. Poco prima che il regime militare cadesse, aveva cantato di nuovo le sue canzoni di lotta, di fiducia e di resistenza. Come quella sera, come alla Plata, il 20 ottobre 1978, durante il concerto che le era valso l'arresto e l'esilio.
0: Vamos a cantar todo junto, grazie. Todo junto, por favor.
1: Quella sera le persone del pubblico, arrestate assieme a lei, avevano cantato tutte insieme, todos juntos, in coro, davanti alla polizia. Questa canzone è stata e sarà per sempre un inno per tutta l'America Latina. Mercedes Sosa, canción con todos.

0: Canción con Todos, ancora con Mercedes Sosa in questa puntata di Jailhouse Rock, che è la seconda puntata dopo la pausa estiva di questa 17ª stagione radiofonica che è cominciata. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Il professor Iñaki Rivera Beiras insegna alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Barcellona, è da sempre un grande attivista sui temi del carcere e dei diritti umani in Catalogna, dirige un osservatorio sulle carceri costruito sul modello di quello di Antigone. Ed è di origine argentina, proprio come Mercedes Sosa. E proprio come Mercedes Sosa è dovuto scappare dall'Argentina con la dittatura, di recente ha pubblicato, il libro che, in italiano sta per uscire, avrà il titolo Il carcere e la memoria della schiavitù. Il sottotitolo è Il colonialismo e le lezioni dell'abolizionismo nero, una genealogia della linea del colore. Sono molte le correnti di pensiero che hanno ragionato sulla possibile abolizione del carcere, sono molti gli abolizionismi. Iñaki Rivera Beiras ci parla in questo suo libro per la prima volta del rapporto. O meglio, della mancanza di rapporto che c'è stato tra l'intera riflessione europea e quindi bianca di chi ha pensato all'abolizione del carcere e la riflessione afroamericana. I due abolizionismi non si sono parlati. L'abolizionismo europeo, sostiene Iñaki, non ha tenuto mai conto dell'abolizionismo nero ed è invece proprio dall'abolizionismo nero che scaturisce una lezione importante sulle prigioni, una lezione che ci insegna molto anche sul carcere di oggi, ovvero il carcere nasce come sostituto della schiavitù. Quando questa viene abolita e ancora oggi, anche guardando alle carceri europee ed italiane, non si può dire che non ci sia una linea del colore, che non ci sia una memoria del nostro passato coloniale. Basta vedere chi ci mettiamo dentro queste carceri anche in Italia. Sentiamo cosa ha detto il professor Iñaki Rivera Beiras ai microfoni di Jailhouse Rock. Iñaki Rivera Beiras, ci parli della tesi del tuo libro che uscirà a breve in traduzione italiana?
1: Da 5 anni, quando ho partecipato all'edizione, alla traduzione dell'opera da Ruth Wilson Gilmore, Abolition Geography, ho iniziato a approfondire una ricerca che da molto tempo intuivo come necessaria, lo studio degli abolizionismi carcerari appartenenti a tradizioni storiche e culturali molto diversi. Di quali correnti abolizioniste si tratta? In estrema sintesi, una di un'epistemologia nera concernente le radici di un particolare movimento antischiavista sviluppatosi a partire dalla metà del secolo XIX degli Stati Uniti, dal quale scaturisce un successivo e attuale abolizionismo carcerario, nonché legato alla lotta antirrazzista di un certo marxismo negro. E dall'altro lato un'epistemologia bianca, propria dalla criminologia critica europea, in particolare nord-europea, degli anni 60 e 70, e di matrice ora anarchica, ora socialdemocratica, per indicarle attraverso le linee di colore che alcune autrici e alcuni autori hanno utilizzato, come Du Bois. In sintesi, l'opera constata l'esistenza di due movimenti abolizionisti che hanno vissuto separatamente senza un dialogo tra loro, salvo situazioni eccezionali, e che rispondono effettivamente a tradizione, culture, epoca e autori molto diversi. L'opera intende mettere in dialogo queste due tradizioni affinché possano arricchirsi reciprocamente. Dario Melosi lo sottolinea con precisione nella sua prefazione, quando dice che si tratta l'opera di effettuare una ricostruzione, una individuazione della presenza e della assenza che spiegano tanto la rapida razzializzazione del sistema penitenziario quanto la domanda sulla possibilità di superare il principio di subordinazione non soltanto carceraria, giunge a una delle parti, a mio avviso, più ricca. Onestamente, più che alguna relazione tra le due posizioni abolizioniste furono in realtà le omissioni di citazione che riscontravano tra l'una e l'altra tradizione ad attirare da tempo la mia attenzione, un'attenzione che si è fortemente riaccesa dopo la lettura dell'opera dalla Gilmore, nella quale praticamente non vi sono riferimenti all'abolizionismo che conosciamo in Europa da decenni. In effetti, i due abolizionismi hanno percorso vie parallele, separate, senza essere praticamente citata reciprocamente l'uno all'altro, salvo alguna menzione molto recente che Angela Davis segnala, per esempio, in Abolizione politica, pratica e promessa.
2: Ignacchi, veniamo all'oggi. Il carcere contemporaneo continua a conservare la memoria della schiavitù. Quanto sarebbe ancora più importante che attualmente i due abolizionismi si parlassero?
1: Io credo che attualmente dobbiamo riconoscere che è tempo di promuovere dialoghi e intrecci. Come si può osservare, l'opzione abolizionista attuale europea, socialdemocrata e progressista, ma è sempre riformista. Dall'Europa degli anni 70 fino ad oggi, che non ha nulla a vedere con la tradizione dell'abolizionismo nero radicale. Non si intende con questa affermazione formulare una sorta di argomentazione politica sentimentale, bensì profondamente dialettica. È evidente la continuità della relazione di assoggettamento, dominio, subordinazione o come si vogliano chiamare, quella propria dei progetti attualmente, ma cercare e perseguire sempre l'organizzare la resistenza e il superamento di tale quadro di potere desiguale richiede di problematizzarlo fino in fondo. Laddove si annidi un potere sociale, economico, lavorativo, familiare, punitivo, là dovrà operare il paradigma abolizionista, perché in fondo è proprio lì che si annida quella che probabilmente è una delle frasi più citate dalla geografia dell'abolizione che la Gilmore proposa nella sua definizione attuale di razzismo, il quale non è altro che la produzione o lo sfruttamento differenziato della vulnerabilità di gruppo, legittimate dallo Stato o al di là della legge, che provocano una maggiore esposizione alla morte prematura nel quadro di geografia politica differenti, ma densamente interconnesse. Pertanto, la necessità di realizzare uno studio genealogico della nascita degli abolizionismi carcerari e mettere ordine in alcuni concetti, credo che è un lavoro di massima attualità. Per concludere questa risposta, la nuova emersione degli assi del colonialismo e del razzismo come epistemologia di un progetto di esclusioni evoca alla fine altre immagini affrontate in questa opera mia. Prima il paradigma di Auschwitz come simbolo della fine del massacro e l'inizio di un diritto internazionale dei diritti umani e del costituzionalismo sociale di chi parla Luigi Ferrajoli, per esempio. Ma in secondo luogo, o in altra considerazione, il paradigma palestinese come specchio infranto, osceno e trasmesso in diretta dell'esplosione di quella promessa. Che cosa deve dire l'abolizionismo attuale di fronte alle impunità dei cosiddetti state and corporate crimes? E io credo che la presente opera offre alcune chiavi per continuare ad approfondire questa nuova ricostruzione.
0: Iñaki, cambiamo argomento in chiusura. Tu sei argentino, anche se insegni da moltissimi anni all'Università di Barcellona. Noi stiamo dedicando questa puntata di Jailhouse Rock a Mercedes Sosa. Anche la tua storia personale si intreccia con quella della dittatura militare, anche se in una fase precedente, non direttamente con la dittatura di Videla. Ci racconti le vicende che ti hanno portato all'esilio in Spagna?
1: Nel 1980, quando in Argentina era ancora in corso la dittatura, fui arrestato. Per mia fortuna rimasi detenuto per poco tempo e i miei genitori riuscirono a ottenere la mia liberazione. Fu allora che iniziamo a concepire l'idea di lasciare il paese. Era molto giovane, avevo 21 anni e avevo molta paura di ciò che avrebbe potuto accadere, anche alla luce delle notizie che più o meno riuscivano ad avere in quegli anni sui prigionieri, sui desaparecidos, sulle persone torturate, eccetera, eccetera. Lasciai quindi il paese diretto a Madrid, in una Spagna che stava vivendo quella che veniva chiamata la transizione alla democrazia, e finì poi a Barcellona, dopo un periodo che consistette nel completare i miei studi di giurisprudenza e soprattutto nel conoscere Roberto Bergali, che sarebbe diventato per me padre, amico, maestro e riferimento assoluto. Furono anni di recupero personale. Iniziai a lavorare posteriormente come avvocato di detenuti condannati in un ambito che allora veniva appena definito come diritto penitenziario o diritto dell'esecuzione penale. Creammo uno studio legale dedicato a questo lavoro e contemporaneamente iniziai i miei studi di dottorato che mi portarono a Bologna, dove trascorsi alcuni anni studiando con Massimo Pavarini, il quale avrebbe finito di dare forma definitiva alle mie inquietudini e alle mie domande in questo campo. Ricordo quella meravigliosa stagione della mia vita con enorme affetto.
0: Era il professor Iñaki Rivera Beiras dell'Università di Barcellona, argentino scappato in Spagna ai tempi della dittatura. La canzone che ascoltiamo adesso non ha bisogno di presentazioni, qui a cantarla è Mercedes Sosa.

Bella ciao Mercedes Sosa, e adesso entriamo in carcere per la prima volta il giornale radio dal carcere in questa 17ª stagione della nostra trasmissione, come sempre da Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.

0: Così, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Finita l'estate, nelle prossime settimane tornerà il GR da Re Bibbia con le voci dei nostri redattori. È finita anche per loro l'estate, un'estate in cella. Chi ascolta J-House Rock più o meno sa cosa possa significare: caldo, privazioni, mancanza di tutto. Ma stavolta no, non può neanche immaginarlo. Quest'estate è peggio di quanto si possa raccontare con le parole. Certo, tutti sappiamo della pesante e preoccupante ondata di calore che ha investito l'Europa e tanta parte del mondo, ma quei 39, 40, 41 gradi nelle città o al mare, per chi se l'è potuto permettere, hanno significato e significano 5 gradi in più per chi sta dentro una cella. 46, 47 gradi in una cella 6 metri per 3, dove dentro ci vivono stipate delle persone. Nel drammatico sovraffollamento delle carceri se ne è riparlato dopo le denunce del rapporto di Antigone, ma c'è di più. Un giornalista, un giovane giornalista italiano che vive negli Stati Uniti e che fa giornalismo d'inchiesta, da tempo si prende la briga di aggiornare quotidianamente in rete i dati sul sovraffollamento, dati ufficiali che comunque raccontano meno della realtà. A Re Bibbia, dopo un impercettibile calo a metà luglio, ora si è risaliti al 150%. Ogni 3 persone c'è un detenuto in più. I ventilatori solo per chi può permettersi di acquistarli nello spazio del carcere, perché non possono entrare da fuori, e l'acqua fresca solo nel frigorifero in mezzo al corridoio del reparto, così come previsto da una disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È un caldo che

0: ci dobbiamo lavare, come dobbiamo affrontare le giornate. È giusto, sto qui, devo pagare la mia pena, tutti noi dobbiamo pagare la nostra pena, ma vogliamo pagarla con la dignità di persone, di esseri umani. Senza essere ipocriti, pensavo che chi stava qua dentro meritava di stare qua dentro. Lo penso ancora tuttora, io merito di stare qua dentro. Però penso anche un'altra cosa, che nessuno meriti trattamenti disumani. Anche gli animali adesso hanno i diritti. Chiunque ha i diritti. Perché un carcerato non deve avere un diritto? È sempre un essere umano.
1: Qualcuno a questo punto potrebbe suggerire che davanti al deserto una telefonata ai propri cari potrebbe aiutare. Ma avrete letto che qui a Rebibbia, per quasi una settimana e mezza, le linee telefoniche sono state bloccate. Un guasto. Dicono dovuto all'ultima tempesta, quella che ha investito Roma. Ma se nel resto della città i guasti sono stati immediatamente riparati, a Rebibbia no. Il carcere deve e può aspettare. Senza contare che abbiamo letto di una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato a 3.000 euro di spese legali un detenuto di Spoleto che aveva denunciato il suo carcere per i troppi intralci che gli limitano le telefonate. I giudici hanno invece deciso che restare senza telefonate non lede i suoi diritti. Dopo quest'estate, insomma, tutto fa capire che ci aspetta un autunno ugualmente difficile. Radio Rebibbia, J-Laus Rock.
2: Amici ascoltatori, ben trovati come ogni lunedì in compagnia di Claudio dai microfoni di Radio Bollate. Oggi abbiamo come ospite graditissima Paola Saporiti. Benvenuta Paola.
3: Benvenuti a voi, grazie.
2: Paola appartiene alla Sesta Opera di San Fedele, è una professoressa di filosofia, ma questa intervista è in particolare circoscritta a un evento che si è tenuto di recente, che ha avuto un grande successo nel carcere di Bollate, la giornata dei diritti, ovvero il Mandela Day. Vero Paola?
3: Sì, va bene, grazie, parliamone. Allora, innanzitutto un'iniziativa di Sesta Opera insieme a Cominetti. Ed è stato molto bello, importante, interessante collaborare con Rossella e con le persone che in biblioteca si occupano degli eventi di Cominetti. Un'iniziativa arrivata in pieno estate che ha voluto sconfiggere il caldo e anche la solitudine che in genere arriva col mese di luglio, che è stata segnata dalla ricorrenza, il Mandela Day, perché il 18 di luglio è nato Nelson Mandela e quindi in quell'occasione si celebra la giornata internazionale.
2: Beh, è stato un grande successo sia in termini di detenuti che hanno partecipato che di esterni, ed è stato bello anche vedere questa, diciamo, libera interazione fra di loro, con anche vari intermezzi musicali, con l'intervento di Gianluca Riccobene alle tastiere e di Nicola alla chitarra elettrica. Ecco, ci tenevo a dire, Paola, che nel 2009, nel giorno del 91esimo compleanno di Nelson Mandela, dei grandi della musica come Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Sting e anche grandi della politica e della cultura mondiale hanno riservato al Radio City Music Hall di New York un tributo chiamato appunto Mandela Day, che oggi noi vogliamo ricordare. Mandela, nella sua autobiografia Lungo cammino verso la libertà, ha scritto che non c'è nessuna strada facile per la libertà, e lui lo sapeva bene, parlando di diritti negati, di uguaglianza e di libertà di coscienza.
3: Nella lingua latina c'è una parola che è regulum, che indica quello che noi chiamiamo il righello, e a me piace ricordare che il righello è diritto, il regulum è diritto, cioè, diciamo in un altro modo, che le regole devono portare sempre con sé i diritti, e i diritti rispettano le regole, ma nella finalità della persona.
2: Noi dicevamo all'inizio che nessuno, forse come Nelson Mandela, conosce bene la realtà del carcere, luogo dove abbiamo tenuto questo evento, dove un articolo pubblicato sul periodico di informazione del carcere Carte Bollate intitola appunto Sold Out per il nostro Mandela Day, ma ha fatto quanti anni? 25 anni di carcere Nelson Mandela.
3: Sì, una lunghissima detenzione con punizioni disumane, perché non solo la reclusione ingiusta, ma la disumanità lo ha segnato. Facciamo un esempio: lavorare in

0: una miniera accecante per il tipo di minerali, per la calce che veniva estratta, lo ha reso effettivamente cieco. Quello che noi quel giorno, quel 16 luglio qui vicino, abbiamo ricordato è stato che Mandela è uscito fuori senza rabbia, quindi una detenzione lunga, inferta in una maniera ignobile, che toglieva umanità, ma che ha avuto come risposta una dimensione, un atteggiamento non di rabbia. Una dimensione di questo tipo, cioè uno stile di vita dentro il carcere, dentro quella biblioteca che ci ha accolto, tra le persone, ci siamo confusi, non sapevamo più chi fosse dentro e chi fuori, eravamo tutti
1: Esattamente,
0: seduti
1: sì.
0: insieme.
1: L'impressione è stata questa, grandi letture di spessore, di alto spessore intellettuale, soprattutto da parte di alcuni esterni, come se le vuoi citare.
0: Sì, Valeria Voltini, che è una volontaria di Croce Rossa, un medico, Laura Ceresa, che è una dirigente scolastica, è venuta con l'idea di creare un progetto e portare poi studenti, e con Roberto Sculati, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.
1: Un'altra perla che abbiamo avuto il piacere di vederci regalare in questo evento è stato un videomessaggio del presidente dell'associazione Mandela Foundation direttamente dal Sudafrica, che ci ha mandato un saluto e un grande abbraccio di solidarietà per l'evento stesso che abbiamo rappresentato, ma anche per tutti i detenuti del carcere di Bollate. In ultimo, una cantante, Emanuela Battista, accompagnata da Gianluca Ricobeni, da Nicola alle tastiere e alla chitarra, ci ha cantato per chiudere l'evento una canzone meravigliosa, L'anno che verrà di Lucio Dalla, che rappresenta un po' la summa di tutto un certo periodo di contestazione, di lotta armata, di conflitti nel nostro paese, che credo abbia dato un senso particolare, una prospettiva diversa alla giornata. Quindi, e un ringraziamento a Paola Saporiti, grazie Paola, e l'anno che verrà.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi ringraziamo anche quest'anno tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano e ci lavoreranno e anche i coordinatori volontari della redazione che sono Stefano Bocconetti e Federica De Logu per Rebibbia e Paolo Aleotti e Chiara Martiroli per Bollate. A Bollate restiamo perché arriva la Freedom Sounds, la grande band di quel carcere che settimana dopo settimana ci presenta le loro interpretazioni dei cantanti o dei gruppi che mandiamo in onda. Qui hanno scelto Asuli Blanco e Mico Rasoni in una bellissima versione recitata e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
1: Buon pomeriggio a tutti, radioascoltatori di Jailhouse Rock. Si ricomincia anche quest'anno. Dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una rivisitazione del brano di Mercedes Sosa, Azzulli Blanco e Mi Corazon, in versione recitata. E oggi ringraziamo il caro Brian per questa interpretazione veramente da premio Oscar. Ciao Brian. Il caro Filippo che è qui con noi, che ci ha aiutato al pianoforte. E Giuliano che ci ha dato l'idea di interpretarla così. Ciao Susanna, ciao Patrizio, buon ascolto a tutti!

0: Azul y Blanco en mi corazón, una versione recitata che ci propongono dal carcere di Bollate in questa seconda puntata della 17ª stagione di J-Lo's Rock.
1: Beh, in questa puntata abbiamo sentito come attraverso l'interpretazione di Iñaki Rivera Berras si possa affermare che esiste una sorta di razzismo congenito nella nascita delle prigioni. E se guardiamo le prigioni d'oggi, purtroppo dobbiamo considerare che quella linea del colore ha preso il sopravvento. Se andiamo, per esempio, a vedere quanti sono e perché sono in carcere quelli che vengono dall'Africa o gli africani discendenti, capiamo perfettamente quello di cui stiamo parlando. Sono tanti e per ragioni molto ma molto poco legate alla loro dimensione criminale. Sono tanti perché sono i poveri, i nuovi poveri.
0: E noi torniamo a Mercedes Sosa, voce dell'America Latina, la negra ancora oggi nei cuori di tutti. Così come tutto cambia, che anch'io cambi, non è strano. Una canzone immortale. In italiano l'ha cantata la nostra Teresa Desio. Mercedes Sosa, todo cambia.

0: oggi siamo con lei, siamo con Mercedes Sosa, incarcerata ed esiliata dal regime militare, senza mai smettere di cantare le sue canzoni di giustizia sociale e di resistenza. Mercedes Sosa, che ha dato la sua bellissima voce alle lotte contro il regime militare argentino.
1: Tutto cambia, ma a volte nel sistema penitenziario italiano niente cambia, e se cambia, cambia in peggio. Qualche giorno fa con Susanna siamo stati in visita al carcere fiorentino di Sollicciano, un posto indecente, da chiudere, un posto impregnato di muffa, pieno di cimici, un posto che la stessa procura ha detto è indegno che possa essere usato per farci vivere le persone. Eppure il ministero insiste, nonostante una parte del carcere sia stato messo sotto sequestro, il ministero insiste per tenerlo aperto, e abbiamo trovato i letti a castello a 3 piani. Quindi un carcere malmesso e sovraffollato, niente cambia.
0: Una delle madri di tutto il movimento dei cantautori latinoamericani è stata Violeta Parra. Il movimento della nuova canzone cilena non sarebbe potuto nascere e svilupparsi senza di lei. Come ci dice anche Mercedes in apertura di questa canzone, Violeta Parra era cilena. Questa canzone è sua. Nel 1967, all'età di 50 anni, ha scelto di andarsene, aveva problemi sentimentali, ha scelto il suicidio, ma questa canzone è un inno alla vita, una delle canzoni più celebri del Sud America e forse del mondo intero. In tantissimi l'hanno interpretata. Ci salutiamo su questo brano. Mercedes Sosa canta Gracias a la vida.
2: Violeta Parra era chilena.

0: Gracias a la vida, e finisce qui questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock, che abbiamo dedicato a Mercedes Sosa. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Colnella.

fatto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in FM? Siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.